0: Ogni giorno insieme con te. Radio Subasio.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Radio Subasio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

3. No, dico, come mai svegli a quest'ora? Lo so, motivi lavorativi per molti, lo so, altri notte di lavoro magari, cabinata o corsetta che a quest'ora lo sport riesce meglio, oppure ancora partenza per una vacanza grande, piccola, lunga, breve, non importa. Qual è la vostra opzione, amici impavidi del primissimo mattino, coraggiosi del primissimo mattino? Buongiorno, dicevo, da Vera Torrisi, da Radio Subasio, buongiorno anche a Cinzia al centralino, insieme in questo 30 giugno, ultimo giorno di giugno, fino alle 7. I vostri messaggi vocali, WhatsApp e Telegram, ma anche di testo al 3 480 75 80 60. Dico, guarda che luna, guarda che cielo. No, non cito Fred Buscaglione, cito invece la bellezza di questa luna piena, la prima luna piena di questa stagione, di questa estate, bella, piena, brillante, rossa, colorata, diciamo pure così. Dai, i vostri messaggi, dicevo, 3 480 75 80 60, messaggi vocali, WhatsApp e Telegram, ma anche di testo. Tra poco vi leggo e vi ascolto. Subito Santa, LDA H7.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Vitox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale siero viso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo sole Ecran a 7,99€.
1: Acqua e Sapone.
0: Oltre la convenienza.

0: Non ti dico no, Loredana Bertè su Radio Subasio in questo martedì mattina, ultimo di giugno. Buongiorno, coraggiosi del mattino, dai, sentiamo chi c'è al 348-075-8060. Uno dei vostri messaggi vocali.
1: Buongiorno Vera.
0: Ciao.
1: Sono Dora, sono una dog designer e sto lavorando per Lucky, il mio dolce Lucky che ha difficoltà nel camminare. Gli sto facendo un bellissimo tutore.
0: Brava.
1: Un bacione e buona giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a te. Ciao Dora. Niki e Foxy, buongiorno. Buongiorno anche a Giulia. Si parte per passare qualche giorno in Trentino. Evviva le vacanze. Tornadino sveglia alle 3:30 per partenza per Imola. Anche oggi si macina chilometri, ma niente luna, cielo coperto da quelle parti. Buongiorno poi anche a Bob da Rieti. Luna gigante, bellissima, lo accompagna insieme al collega in viaggio, insieme al collega Gianluca. In viaggio verso Roma si va a preparare il terrazzo per la colazione dei clienti. E poi ancora, ultimo messaggio, chi c'è? Buongiorno. Buongiorno a chi?
2: Buongiorno Subasio, buongiorno Vera.
0: Ciao.
2: Sono Francesco da Ceccano, il mio saluto va a mia moglie Lorena e mio figlio Samuele.
0: Va bene.
2: Buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata anche a te. 3480758060 se vi va di darci il vostro buongiorno. Angie, signorina.

Il Cranberries su Radio Subasio in questo martedì mattina. Allora, storia d'amore, se ne è parlato molto in questi giorni. Lui barese e lei cinese si sposano e comunicano solo con il traduttore. La storia arriva da Giovinazzo. Si sono conosciuti tramite un'agenzia, si sono piaciuti e lo scorso aprile si sono anche sposati, sono entrambi pensionati, Francesco e Sun. Lui appunto barese e lei cinese, parlano lingue diverse, lui appunto pugliese, lei cinese, non si capiscono se non fosse per gli auricolari che indossano collegati a un traduttore istantaneo multilingue. Ma non è meraviglioso una cosa del genere? Sì, l'amore è universale, lo so, ma mi chiedevo questa mattina, ma il primo litigio? In che lingua? Lui probabilmente si esprimerà in dialetto, no? Lei probabilmente in un dialetto cinese che magari il traduttore multilingue non conosce. Questo vi voglio chiedere questa mattina: quando vi arrabbiate un po', quando litigate un po', parlate italiano, litigate in italiano oppure litigate nel vostro dialetto? A me capita, quando mi arrabbio in siciliano. 3 4 8 0 7 5 86.

0: rubato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Subasio.
2: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
3: Dolce Vera è tornata qualche tempo fa, ha anche partecipato a un programma televisivo molto impegnativo, devo dire, molto avventuroso. E anche lei quando si arrabbia qualche parolina nel suo dialetto la dice. La sentiamo dopo.

No Doubt di questo It's My Life su Radio Subasio. Lui barese, lei cinese, colpo di fulmine, si sposano e comunicano solo con il traduttore istantaneo. La storia in questi giorni, insomma, molto molto virale, ecco, arriva da Giovinazzo. Si sono conosciuti tramite un'agenzia, si sono piaciuti e lo scorso aprile si sono sposati. Entrambi sono pensionati, ma culture molto diverse, no? Lingue molto diverse. Come fanno a comunicare? Semplice, traduttore multilingue. Sì, l'amore è universale, però mi chiedevo, ma al primo litigio, alla prima arrabbiatura, si esprimeranno in italiano e in cinese oppure arriveranno delle parole in dialetto che il traduttore magari non saprà tradurre? E allora vi chiedo questa mattina, vi capita di arrabbiarvi e litigare? Lo fate in italiano oppure nel vostro dialetto? 3480 75 80 60, messaggi vocali ma anche di testo.

0: Quanto tempo è ancora? Viaggio a Tonacci su Radio Subasio. Amici, capita di inalberarvi, di arrabbiarvi quella volta che perdete, quella volta raramente che perdete la pazienza. Litigate in italiano oppure in dialetto? La domanda di questa mattina, dai, sentiamo cosa mi avete raccontato al 3480758060.
1: Mi capita di rado di arrabbiarmi,
0: sì.
1: Ma quando mi arrabbio con la mia compagna,
0: sì,
1: gliene dico de cotte, de crude e tutte in romanaccio. Puoi solo immaginare, a volte poi mi viene anche da ridere. Radio Subasio, ciao Vera.
0: Ciao Massimiliano, il romanaccio è carino, no? Beh, sentire certe espressioni dialettali quando si perde la pazienza.
2: Buongiorno a tutti,
0: sì. Ciao Claudia.
2: Quando mi si chiude la vena,
0: sì,
2: il toscano, quello coriaceo, quello proprio greve, quello colorito, articolato,
0: sì,
2: che c'ha vita propria, è proprio come una seconda entità, mi prende a braccetto, va per conto suo.
0: Ecco.
2: A volte proprio è una sinfonia, è arte.
0: Addirittura arte, beh, immagino di sì, e quando si parla di toscano mi viene in mente anche insomma un comico in particolare. Amici, quando litigate, quella volta che vi arrabbiate, vi capita di esprimervi in italiano oppure quella parolina in dialetto esce sempre? Quell'espressione colorita, appunto, come dice Claudia, dialettale, prende vita. 3480758060.

Alessandra Amoroso, comunque andare. Alessandra, che sentiamo in questi giorni con Gianni Morandi in questa novità firmata da Jovanotti, tra le altre cose. Tre minuti all'appuntamento con le previsioni meteo, e si parla di città da bollino rosso che aumentano. Lui è confermato, lo vedremo anche nella prossima stagione vestire i panni di giudice di un talent, ma lo sentiamo anche con questa bellissima ed estiva Summer Funk, Gabbani.

0: funk, Francesco Gattani ci porta alle previsioni meteo. Dai, sentiamo che caldo farà oggi. Le 6.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata ad Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Si indebolisce l'alta pressione e aumenta l'instabilità, quindi nel corso del mattino nuvole e qualche temporale sulle Alpi con locali sconfinamenti sulle vicine pianure della Lombardia, tanto sole altrove. Poi nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi in gran parte del paese con improvvise acquazzoni e temporali sulle Alpi, le pianure del Piemonte, le zone interne del centro, l'Appennino meridionale con locali sconfinamenti lungo le coste tirreniche e più giù qualche temporale anche in Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso sempre intenso con massime per lo più comprese fra 30 e 38 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Subasio. Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. L'inflazione

0: abbassiamo i prezzi.
1: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. Tre giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte. Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Le 6:03, buongiorno, 30 giugno 2026, ripartiamo con la musica e tutti svegli su Radio Subasio. Ci sono i Toto e uno dei classici.

La carriera dei Toto è una delle canzoni più emblematiche degli anni Ottanta, la collection delle 6. Rosanna Shuffle, tra l'altro, fu creato dal batterista Jeff Porcaro e rappresenta un virtuosismo raro nel pop rock. Sentite come apriamo la seconda parte di Tutti Svegli su Radio Subasio, 6-9 minuti, buongiorno! Se vi siete alzati, se vi siete svegliati insomma da poco, vi siete persi questa luna piena, rossa, bellissima che c'era nel cielo, beh, speriamo che domani si possa accendere o comunque stasera si possa accendere nuovamente per darvi la possibilità di guardarla. Questa mattina vi ho chiesto, vi capita di inalberarvi, di arrabbiarvi? Quella volta che perdete la pazienza e litigate, litigate in italiano oppure utilizzate il vostro dialetto? A me capita di dire qualche parola in siciliano, così quando mi inalbero. 3 4 8 0 7 5

0: Buongiorno, buon martedì amici. Buongiorno impavidi anche questa mattina. Svegli presto per lavoro, viaggio, sport, insomma tante attività del primissimo mattino. Voglio salutare anche Roberto da Roma. Buongiorno Carlo, buongiorno anche a Gianni che sono impegnati in questa mattina a fare colazione, mi pare di capire ancora a quest'ora. Poi dai, sentiamo anche qualche messaggio.
1: Vera, Alessandro da Torrita.
0: Ciao Alessandro.
1: 5:20, direzione al lavoro.
0: Sì.
1: Perché si attacca prima, perché si stacca anche prima per il fatto del caldo. Stamattina voglio mandare grandi auguri e un bacio alla mia piccolina,
0: sì.
1: Sharon.
0: Sì.
1: Piccolina, 26 anni.
0: Però.
1: Tanti auguri, amore mio. Grazie Radio Subasio.
0: Per i genitori, i piccoli di casa sono sempre piccoli, anche se hanno diciamo così superato la trentina. Luna rossa è piena, Stefania l'ha catturata con la videocamera del suo smartphone e ne ha condiviso la foto. Grazie Stefania, un bacio anche a te. Quando vi capita di inalberarvi, di arrabbiarvi, quella volta che perdete la pazienza, litigate in italiano o in dialetto? Carlo scrive: a Bologna quando ci si arrabbia c'è una sola parola adatta in tutte le occasioni, socmel, esprime emozioni forti.
2: Buongiorno, parlo bassanese stretto, non si capisce più niente.
0: Comunque,
2: buona giornata, io adesso ho finito il turno di notte e ho la giornata libera. Un bacione.
0: Un bacione anche a te. Salvatore Monteurano scrive: quando mi arrabbio, però succede raramente, lo faccio nella mia lingua madre, in siciliano. E quando ci si arrabbia il dialetto esce fuori, non c'è niente da fare. 3480 75 80 60 per i vostri messaggi anche vocali.

proposito di dimmi, mi dite il podio dei vostri dessert freddi preferiti. Allora, Taste Atlas ha pubblicato la classifica dei 100 dessert freddi migliori del mondo, 100 migliori dessert freddi del mondo. Il risultato è una mappa del freddo dolce globale in cui l'Italia occupa una fetta sproporzionata, però nel senso migliore possibile. Non occupa il primo posto, però tutto il resto della classifica sì. Al primo posto si è classificato il Clotted Cream Ice Cream della Cornovaglia, quindi da assaggiare, e poi tra i primi 10 posti c'è l'Italia, insomma, che vince in lungo e in largo. Al secondo posto c'è il gelato al pistacchio, poi il gelato alla nocciola occupa la sesta posizione, gelato alla gianduia, poi c'è il tartufo di pizzo, dalla Sicilia non poteva mancare la granita di mandorla che occupa l'11° posto. E allora questa mattina vi chiedo, a proposito di classifiche, dessert freddi, dessert della stagione estiva, ma anche dai della primavera, il vostro podio personale. 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi vocali ma anche di testo.

0: Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io.
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Anche lei, anche Baby K ha un debole per il gelato che ama mangiare non solo in estate ma anche per il tiramisù, un grande classico. La sentiamo Baby K e tra poco il podio dei vostri dessert estivi preferiti. Questa è Tuca Macarena.

0: Duran Duran su Radio Subasio, buongiorno. I vostri messaggi al 348-0758-8060 a proposito del fatto che quando vi arrabbiate, quando litigate, esce qualche parolina in dialetto. Allora, un correzione al volo, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio, non è Socmel.
0: Ah no?
1: È Mossocmel.
0: Grazie, grazie a questo ascoltatore attento. E poi a proposito di dialetto, Antonio scrive: ieri sera, serata a teatro, spettacolo in vernacolo perugino. Allora, Test Atlas ha pubblicato da poche settimane la classifica dei 100 migliori dessert al mondo. La prima posizione non è italiana, perché è un dessert freddo scozzese, se non ricordo male, ma tutto il resto è italiano, perché al secondo posto c'è il gelato al pistacchio, poi il gelato alla nocciola, il tartufo di pizza, insomma di tutto di più, la granita alla mandorla. Allora vi ho chiesto il vostro podio, il vostro dessert freddo preferito. Dai, sentiamo cosa mi avete risposto.
2: Buongiorno Radio Subasio, Renato. Sì. Per me il dessert freddo più buono che c'è, che ho mangiato, il tartufo di pizza.
0: Vedi?
2: L'ho mangiato in tutti i modi.
0: Sì.
2: E vi posso dire, è uno spettacolo. Buona giornata a tutti.
0: È il top, grazie. Guardavo questa classifica, effettivamente.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Sì.
1: Proprio ieri.
0: Sì.
1: Ho avuto l'onore di fare il tiramisù per il mio amore che compie gli anni oggi. Veronica.
0: Ok.
1: Io sono Enrico.
0: Ciao.
1: Da Monterotondo. Un abbraccione forte a tutti.
0: Il tiramisù anche un dolce tipico, insomma un dessert al cucchiaio, un dolce al cucchiaio, potremmo dire così, però con questo caldo magari qualcuno preferisce qualcosa di più freddo, no? Di più freddo. E allora vi chiedevo il podio dei vostri dessert freddi preferiti, ne parliamo ancora tra poco. Gli ultimi messaggi al 3 4 8 0 7 5 80 60 subito. Pinguino.

0: subito ti svegli. È molto dolce perché si sta parlando della classifica stilata e pubblicata da Test Atlas sui 100 semifreddi o dolci freddi, insomma, più buoni al mondo, i top 100. Al primo posto non c'è un semifreddo italiano, però l'Italia ha preso praticamente in lungo e largo tutte le posizioni possibili con il gelato, le granite, gli affogati. Allora vi ho chiesto il vostro podio, i vostri dessert preferiti. Per esempio Rossana, il mio podio: gelato alla nocciola, al pistacchio e fondente nero. Vi ricordate il fondente? Era molto di moda qualche anno fa. Poi.
1: Buongiorno Subasio, buongiorno Subasiani. Per me il dessert freddo più buono al mondo è il gelato, in tutti i suoi gusti, frutta, verdure, quello che è, perché sì. Ho preso pure una volta il gelato al peperoncino,
0: ma
1: favoloso,
0: sì,
1: Giampi MC.
0: Ciao Giampi, anche gelato al broccolo, ma sì, basta che sia gelato. Silvia da Ravenna, al primo posto il sorbetto, caffè o limone, quella è anche un'ardua scelta, semifreddo al pistacchio, ma il mio preferito, scrive Sly, e tiramisù, anche se dolce al cucchiaio, con questo caldo l'ideale sarebbe farci colazione, pranzo e cena, addirittura, ultimo, dai. Ciao.
2: Allora, per quanto riguarda il tartufo di Pizzo,
0: sì?
2: Soltanto 3 pasticcerie a Pizzo hanno la ricetta originale ed è un prodotto top.
0: Ma sei sicuro, Giovanni? Sei sicuro di quello che dici? Prenditi la responsabilità, eh? Va bene, occhio quando andate in Calabria ad assaggiare il tartufo di Pizzo. Amy Winehouse.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: chiudere, amici, vi aspetto domani a partire dalle 5. Grazie davvero a Torrisi. Arriva Johnny, Jonathan, Nancy a farvi compagnia. Prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM 24. Sentiamole, le 7.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Paura nel Principato di Monaco. Un oligarca ucraino, la moglie e il figlio 13enne sono rimasti gravemente feriti in una potente esplosione avvenuta intorno alle 21 di ieri in un edificio residenziale. Per il capo del governo è un probabile attentato il pacco bomba depositato da un uomo nell'atrio del palazzo. La Premier Meloni parla dei rapporti tra Italia e Stati Uniti.

0: Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte e unito, ha detto in una intervista. Sulla politica interna afferma: la destra può rompere il tabù del Quirinale dopo quello di Palazzo Chigi. Giallo sul vertice a Doha tra USA e Iran, Trump conferma, Teheran smentisce. Nonostante le dichiarazioni del Ministero degli Esteri iraniano, il presidente americano insiste e rilancia parlando di un incontro che può essere importante o forse no. Witkoff e Kushner in viaggio verso il Qatar. Le vittime del terremoto in Venezuela salgono a 1719. Tra loro, riferisce la Farnesina in una nota, ci sono 11 cittadini italiani, altri 40 risultano dispersi. Secondo media locali, un'altra famiglia di 5 nostri connazionali, originaria del Salernitano, è morta alla Guaira, la zona più colpita dal sisma. Ieri altra scossa di assestamento di magnitudo 5.1. Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Oggi e domani saranno 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Al nord i primi temporali, nella notte nubi, fragi e danni nel torinese. Morti a causa delle temperature roventi, due anziani di 86 e 74 anni a Genova. I mondiali di calcio, Olanda fuori ai sedicesimi, battuta ai rigori dal Marocco. Stessa sorte per la Germania, sconfitta ai calci di rigore dal Paraguay. Per i sudamericani è un risultato storico. Oggi altri due match: alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia Svezia. Tennis, vittoria in extremis per Sinner all'esordio di Wimbledon da numero 1. L'azzurro alla meglio solo al quinto set contro Kecmanovic. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 9 Lainate Como Chiasso code per un incidente tra Uboldo e Turate in direzione di Como. Sulla 14 Ancona a Pescara veicoli scortati per una perdita di carico tra l'allacciamento A25 Torano Pescara e lo svincolo di Atri Pineto in direzione di Ancona. Sulla 24 Roma Teramo personale su strada per lavori tra Sergi e la barriera di Teramo in direzione di Teramo. Anche sulla A21 Torino Brescia segnalati i cantieri tra la barriera di Villanova d'Asti e lo svincolo di Asti Ovest in direzione di Brescia. Sulla 4 Milano-Brescia traffico rallentato tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina è stata chiusa una corsia per un veicolo in avaria all'incrocio Monte Castrilli verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Wind3 protetti. A casa tutto bene.
10: Wind3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 Store per un preventivo gratuito. Wind3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto
14: succedono. Niente paura. Glass Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
15: Chuck, motore, azione!
16: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
17: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
18: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
19: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
20: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
21: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti su il tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
22: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
23: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
24: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
23: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
25: Buon martedì mattina a tutti voi da parte di Jonathan Menzi, ben ritrovati su Radio Subasio. Si parte con la nostra bellissima colonna sonora, c'è una collection che ci riporta al 1981 insieme a Battiato.

Com'era quello mitico, la voce del padrone di Franco Battiato alle 7:10 minuti. Buongiorno da Jonathan a tutti voi anche questa mattina. Siamo insieme fino alle 10, il nostro martedì mattina insieme dunque su Radio Subasio. In questo ultimo giorno di giugno, ultimo giorno, controllato naturalmente il calendario perché ognuno poi ha i suoi metodi per sapere se un mese ha 30 o 31 giorni, c'è chi conta sulle nocche delle mani, chi si ripete la filastrocca imparata alle elementari e chi ogni volta va appunto a controllare il calendario. E poi so che ogni luogo ha i propri detti, i propri modi, insomma, per farlo. Magari raccontateci qual è il vostro, come fate ogni mese per contare quanti giorni ha. Vi aspettiamo al 348 075 80 60, ma soprattutto rimanete lì perché tra poco arriva l'oroscopo e quindi andremo subito a vedere questa giornata che piega prenderà secondo gli astri su Radio Subasio.

0: Basi e le stelle.
1: Buona giornata amici delle stelle, ben ritrovati. Anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Luna severa in Capricorno, che mette il dito nelle nostre grandi aspirazioni. Seguiamo pure i nostri sogni senza il timore di chiedere troppo. La buona notizia odierna è l'arrivo di Giove in Leone, un portafortuna fatto pianeta che rincuora e incoraggia. Toro, compiti odierni, lavorare di buona lena per impostare i programmi per la settimana e portare a termine una trattativa con esito soddisfacente. Anche se siamo impegnatissimi, rimaniamo in contatto con gli amici, non facciamoli sentire trascurati. Gemelli, luna è indifferente ancora fino a domani, ma drizziamo le antenne. Nell'aria c'è uno scampanio gioioso, Giove il Leone ci invita a fare festa. Fine mese di grandi promesse, speranze e desideri che da qui al prossimo anno possiamo tradurre in realtà. Cancro, il buio plenilunio in Capricorno e la sortita di Giove chiudono il mese senza enfasi. Le emozioni superano la ragione. Osserviamo quanto emerge senza giudicare. Rigore e sentimento, logica e sensibilità. Gli uni non escludono gli altri. Per sentirci in equilibrio, integriamoli. Leone, dopo circa 12 anni Giove torna nel nostro segno. Ci accompagna per lunghi 12 mesi e ci offre in ogni campo occasioni e vitalità. Piacere a noi stessi scatena un bell'effetto a cascata. Anche gli altri ci trovano simpatici e affascinanti. Vergine, trattative importanti e impegnative portate a termine senza inciampi. Abbiamo valutato male l'interlocutore, non è quell'orco che pensavamo. Entrate discrete, di gran lunga superiori al previsto, ci fanno guadagnare punti agli occhi della famiglia. Bilancia, il sole è opposto alla luna, le cose prendono una piega storta. Per addrizzarle passiamo oltre, confidiamo nel futuro, si preannuncia luminoso. Di progetti ne abbiamo a iosa, ma abbiamo poche speranze. Il bello è che qualcuno ci crede molto più di noi. Scorpione, plenilunio tutto da contemplare, in riva al mare o dal balcone. In un dialogo silenzioso affidiamo alla luna i nostri desideri più autentici. Buoni guadagni per chi opera in una società. Con il miracoloso benestare di tutti, spostiamo gli investimenti. Sagittario, buon finale di giugno. Lavoriamo senza risparmiarci e troviamo l'ambiente affiatato per avere un ottimo rendimento. Poche parole e molti fatti. Un affetto solido e promettente, dimostrato con gesti concreti, aggiunge valore al romanticismo e alla poesia. Capricorno, abbiamo classe, stile e carisma, talento, ma alla fine la prova decisiva la vince la professionalità. A un colloquio di selezione puntiamo sulla dialettica, utilizziamo un linguaggio accurato ma diretto. Acquario, può sembrarci un martedì noioso, ma a ben guardare la monotonia ha un suo perché. Fuori dal chiasso, dalla mondanità, a tu per tu con noi stessi. Giove si piazza dall'altra parte del nostro cielo. Viviamo il suo passaggio come uno stimolo a migliorarci. Finiamo con i pesci. Per l'amore è una giornata inquieta, la nostalgia si fa sentire. Concentriamoci sul lavoro, teniamoci impegnati, colmiamo il vuoto con il fare e gli amici. I sogni a volte si infrangono, ma sono linfa vitale per noi e fino a che ne abbiamo uno, ci sentiamo vivi. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Emma, effetto domino su Radio Subasio. Andiamo giù, diceva, come le temperature, come stiamo sperando del resto in questi giorni. Il problema è che poi fa queste passate incredibili di pioggia e anche piuttosto violente, quindi in qualche caso fa anche qualche danno. Quindi ci auguriamo, ecco, che possano scendere, ma in maniera così, senza fare grossi disastri. Il meteo, e quindi diamo proprio uno sguardo a quelle che sono le temperature in questo momento nelle principali città italiane: Torino 22, Genova 25, Milano, Bologna 25, Firenze 23, Roma 25, Napoli 24, Palermo 26. Questa è la situazione al momento. Diciamo che in qualche città oggi si respira un po' meglio, vero? E allora, tra poco, amici, invece festeggeremo i compleanni dei nostri ascoltatori. Se c'è qualcuno della vostra famiglia, qualche collega, un amico, insomma, che merita di essere festeggiato, facciamolo salire sul palcoscenico d'Italia, sul palco di Radio Subasio, perché tra poco lo festeggeremo. Mandateci gli auguri di buon compleanno scrivendoli, deve essere un messaggio di testo, tramite WhatsApp, Telegram, SMS al 348 075 8060. Vi aspettiamo tra poco su Radio Subasio. Dunque festeggiamo i nostri amici, intanto Taylor Swift.

Cesare Cremonini su Radio Subasio. È arrivato il momento di festeggiare i nostri amici da tutta Italia. Ci avete mandato un sacco di messaggi, ci sono tanti auguri da fare, allora non perdiamo tempo, iniziamo subito dalla piccola Camilla che compie 3 anni. Buon compleanno da Pier Giorgio, Elisa, Alessio, Daniela, Sara e Pierino da Terracina. Buon compleanno, grazie, lo avresti mai immaginato che saremmo diventati amici? Ed eccomi a farti gli auguri con affetto, Mimmo da Aprilia. Auguri di buon compleanno a nostra nipote Aurora, da Natale, Norina, Alessandra, Alessio, Alice, Danilo, Emily e Christian. Buon compleanno anche a Federica di Monte Fiascone, alla donna e moglie straordinaria che sei, la nostra forza. Grazie per tutto ciò che sei e per l'amore che doni alla nostra famiglia, dal marito Massimo e la figlia Benedetta. Andiamo a Monte Rotondo, dove facciamo gli auguri al mio amore Veronica, non mio, cioè ce lo scrive Enrico, io leggo pari pari quello che c'è scritto. Tanti auguri per i tuoi 65 anni a Walter di Pomezia, dalla famiglia Proietti di Olevano Romano. Auguri a mio figlio Jacopo che oggi spegne 32 candeline Chris da Terni, oggi 2 candeline anche per il piccolo Pietro. Da quando sei arrivato hai portato tanto amore a mamma e papà di Latina. Tanti auguri a me, Valentino, e mia nipote Viola, che oggi compie 15 anni dall'Anuvio. Tra i personaggi famosi che oggi compiono gli anni, quelli di Mike Tyson, dobbiamo festeggiarli per forza. Provateci voi a non fare gli auguri al pugile campione mondiale dei pesi massimi. Mike Tyson oggi 60 anni e Ralf Schumacher invece, il pilota automobilistico di Formula 1, ne compie 51. Adesso Tommaso Paradiso.

0: momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, portami in paradiso.
6: Ok, prenoto il traghetto.
5: Come, scusa?
7: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Pronti?
10: In esclusiva su Disney Plus.
11: Ogni secondo conta, baby.
12: Chef!
13: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
14: Il locale si è allagato.
13: Ed è l'ultima occasione.
15: Io sto vendendo l'edificio.
13: Per salvare tutto.
16: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
13: FX The Bear.
17: È così, o andrà tutto bene
14: oppure no.
13: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
18: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
20: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
21: No, sì!
22: Brava!
21: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
22: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
21: Un appuntamento galante?
22: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
23: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
24: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: con la Pesce di Martino, musica leggerissima su Radio Subasio. Oggi è l'ultimo giorno di giugno e allora vi ho chiesto qual è il vostro modo per contare i giorni che hanno i mesi, quindi quanti giorni ci sono in un mese. C'è la famosa filastrocca che anzi ringrazio, andiamo ad ascoltare.
1: Buongiorno Subasio, Daniele Dalmocello, conta il 30 novembre con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n'è uno, su
0: tutti gli altri ne ha 31. È vero, verissimo. E allora, però so anche che ci sono tanti altri modi, mi piacerebbe scoprirli da voi. Per esempio, mi spiegate il metodo della nocca, come funziona? So anche che c'è il metodo dei tasti del pianoforte, magari qualcuno di voi che ha un pianoforte lo utilizza, e anche quello delle cipolle per contare i giorni di un mese.

Destinazione Paradiso, Gianluca Grignani su Radio Subasio. Vi ho chiesto come si contano i giorni di un mese tramite i metodi popolari, le filastrocche e il metodo delle nocche anche. Allora Angelo da Salerno è arrivato in mio soccorso, dice: ho una laurea, pago le bollette online, uso l'intelligenza artificiale, ma per sapere se giugno ha 30 giorni devo ancora guardare le nocche della mano. Funziona così: nocca 31, avvallamento 30, metodo antico ma più affidabile della memoria. Anche Lorenzo da Roma lo utilizza, le nocche sulle mani, dice: ogni nocca è un mese con 31. Ragazzi, io per ricordare i mesi da 30 e 31 giorni uso ancora il metodo delle nocche, chiudo il pugno e conto una nocca e 31 giorni, e lo spazio tra una nocca e l'altra invece è 30. E quando si arriva in fondo a luglio si riparte da capo, e quindi è di nuovo nocca, e quindi luglio e agosto nocca 31 giorni. Io ho capito adesso, finalmente, grazie.

0: Sabrina Carpenter e Madonna, abbiamo la regina del pop e la principessa del pop che sta raccogliendo proprio l'eredità musicale di Madonna. L'abbiamo riascoltata insieme con Bring Your Love su Radio Subasio. Le 8 in punto, adesso è tempo di informazione, arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica Deboni. Un crimine efferato, uno shock per l'intera comunità monegasca, così il principe Alberto II di Monaco dopo l'attentato ieri sera in un edificio del principato ai danni di un oligarca ucraino rimasto ferito.

0: gravemente con la moglie e il figlio ad esplodere un pacco bomba piazzato nell'atrio del palazzo dove soggiornavano. Un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù come lo è stato per Palazzo Chigi, lo ha detto la Premier Meloni in una intervista TV su Rete 4. Sul rapporto dell'Italia con gli Stati Uniti e Trump ha ripetuto: non ero inginocchiata ieri, non sono anti-americana oggi. Accoltellato a morte per aver negato una pizza gratis, è successo a Reggio Emilia, dove il titolare del locale è stato ucciso poco dopo le 22:30 di lunedì da un cliente pare abituale e che ora è in fuga. L'uomo di origine straniera ha ferito gravemente anche la sorella della vittima. Il terremoto in Venezuela, il bilancio delle vittime è fermo a 1719, ma è destinato a salire. I dispersi sono 50.000, tra i morti 16 italiani, lo riferisce la Farnesina, di altri 40 connazionali non si hanno più notizie. Al lavoro tra le macerie soccorritori da 30 paesi. Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. Oggi bollino rosso in 25 città italiane, ma sono attesi temporali, prime piogge al nord con nubi fragili e grandinate nel torinese. I mondiali di calcio, si qualifica agli ottavi di finale il Marocco dopo aver battuto ai rigori l'Olanda. Fuori anche la Germania, superata sempre ai calci di rigore dal Paraguay. Avanti anche il Brasile, che ha battuto il Giappone. Oggi alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia Svezia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione su strade e autostrade. Code sulla 1 Milano-Bologna tra Firenze e Parma in direzione Bologna. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord incolonnamenti tra Pistoia e il bivio per l'autosole in direzione Firenze. Sulla tangenziale di Napoli si segnalano code allo svincolo di Corso Malta verso Pozzuoli. Un incidente si è verificato sulla A4 Torino-Milano all'ingresso per lo svincolo di Chivasso in direzione Milano. Sulla A6 Torino-Savona invece si è verificato un incidente allo svincolo di Fossano verso Savona. Infine si segnalano rallentamenti per lavori in corso sulla statale 385 di Palagonia tra Bartolomeo e Mineo in direzione della statale 194 Ragusana. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
1: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
2: De Fonseca.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
13: Grandi Scuole!
14: Inizia una nuova ora insieme su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan Menzi. Si riparte con una collection che ci riporta al 1972. Elton John con Rocket Man.

0: abbiamo aperto la nostra seconda ora insieme con la Collection, insieme ad Elton John e Rocketman. Ma adesso, visto che è il 30 giugno, andiamo a dare uno sguardo a quelli che sono gli eventi accaduti in questa data. Vi riportiamo al 1977, quando i Kiss, il gruppo musicale, dimostrarono che il rock non conosce assolutamente limiti, perché per l'uscita di un fumetto Marvel, che poi è stato tra i più venduti clamorosamente fino agli anni 90, la band praticamente mise una piccola quantità del loro sangue, dei quattro componenti, mescolata all'inchiostro rosso della stampa, e questo fece schizzare le vendite in maniera incredibile. Torniamo poi al 1973, quando il cielo ci regalò uno spettacolo rarissimo. Ricorderete, qualcuno avrà avuto sicuramente modo di vederla, l'eclissi totale di sole più lunga del secolo, oltre 7 minuti di oscurità in pieno giorno, un evento che per chi ebbe la fortuna di vederlo fu qualcosa di davvero indimenticabile. E infine nel 1936 negli Stati Uniti arriva in libreria Via col vento, il romanzo di Margaret Mitchell, che sarebbe poi diventato uno dei più letti e amati del Novecento e qualche anno dopo anche uno dei film più celebri della storia del cinema. E allora vorrei chiedervi se vi ricordate una battuta di Via col vento, quella che ricordate meglio, quella che vi è rimasta in mente dopo tanti anni. Se vi va, recitatela. Siete attori per noi in questo momento al 348-075-8060. Una battuta da Via col vento, vi viene in mente così al volo? Fatecelo sapere. Noi intanto suoniamo Gabri Ponte e Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli Balorda Nostalgia su Subasio, 8:20 minuti. Vuol dire che tra 10 minuti precisi, alle 8:30, sarete i protagonisti del nostro Voice Box. Siete pronti a scegliere una canzone? Visto che in questi giorni ha fatto molto caldo, io vi chiederei una canzone rinfrescante. Qual è per voi proprio la canzone che vi... vi mette quel brividino addosso, che vi rinfresca, che vi fa stare bene anche quando c'è molto molto caldo? Vi aspetto con i vostri messaggi al 348-075-8060. Fuori le voci, fuori le richieste, tra poco sarete protagonisti con noi qua su Subasio del Voice Box.

0: In questa data, 30 giugno, abbiamo ritrovato la compagnia di Vasco Rossi su Radio Subasio. E anche voi ci state facendo tantissima compagnia con i vostri messaggi, perché oggi ricorre anche l'uscita del romanzo Via col vento, poi qualche anno dopo diventato un classico del cinema. E allora vi abbiamo chiesto di ricordare insieme qualche battuta.
1: La più classica è francamente me ne fischio.
2: Nessuna esitazione, direi domani è un altro giorno. Buona giornata a tutti, Sabrina. Ciao. Da Livorno.
0: Ciao Sabrina, grazie.
3: Francamente me ne infischio.
0: Ma poi senti con che voce, francamente me ne infischio.
3: Stefano da Pisa.
0: Ciao Stefano.
4: Ciao
0: Johnny. Ciao.
4: Una su tutti, domani un altro giorno. Si vedrà. Parole sante. Sara a Firenze.
0: Ciao Sara, grazie.
1: Radio Subasio, Simona da Ciampino, Roma.
0: Buongiorno.
1: Allora, la battuta di Via col vento mi è rimasta più impresso e poi vi spiego il perché.
0: Sì.
1: Come la chiameremo Diletta, come la nostra bandiera. Mia figlia si chiama Diletta.
0: Eccolo là, svelato l'arcano. Grazie mille allora anche ai tanti altri amici che si sono prestati attori.
5: Oh mio

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Ciao da Laura Cremaschi
10: e Ciccio Graziani. Offerte mondiali da Acqua e Sapone.
9: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
10: Acqua e sapone.
9: Oltre la convenienza.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calzolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
15: Voicebox. La tua voce su Radio Subasia.
16: Ciao Subasia, noi mi metto proprio per schizza la vasca di Alex Bitti, perché penso di stare dentro una vasca e quanto sarebbe bello stare in una piscina. Sono Marina della Villa Adriana.

0: di questa mattina, Alex Britti con la vasca, e domani torniamo con le vostre richieste ancora alle 8.30 al 348-075-8060, almeno per quanto mi riguarda, insomma, con le canzoni che potete ascoltare su Sobasio. Poi sono tanti gli appuntamenti, il jukebox questo pomeriggio alle 15, l'appuntamento con il 3 per te, insomma ci sono tante belle occasioni, ma per quanto mi riguarda con il voice box noi ci risentiamo domani mattina intorno alle 8.30. Adesso arriva Ultimo con Bella Davvero.
1: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero, e dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo

0: Ramazzotti dal 1997 alle 8.54 su quanti numeri? Su Radio Subasio. A proposito di dare i numeri, eccomi qua, siete in compagnia di Jonathan, sì, forse quello che dà maggiormente i numeri, però mi sto divertendo un sacco con voi perché oggi, siccome ricorre l'uscita del romanzo Via col vento e quindi poi anche il famoso film, grande classico del cinema, vi ho chiesto un po' di citazioni da questo film e ne stanno venendo fuori delle belle, insomma, anche recitate bene, tra l'altro.
1: Ciao Radio Subasio, sono Stefano da Orvieto e tra le tantissime battute che ricordo di Via col vento, forse la più iconica, la più straordinaria è Miss Rossella, Miss Rossella, di Mami che appunto chiama la sua fedele padrona.
0: Sì, per darle lo scialle, perché faceva freddo, fa quasi impressione dirlo. Poi c'è un equivoco molto simpatico perché in tanti ci state dicendo domani è un altro giorno, si vedrà, però in realtà la battuta del film è dopo tutto domani è un altro giorno, fine, si vedrà, appartiene alla famosa canzone di Ornella Vanoni. 8.55, adesso Sienna Spyro, questa è la bellissima Material Lover.

0: Che eleganza! Sienna Spyro con Material Lover su Radio Subasio, 8:58 minuti e tempo di informazione, le breaking news di TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Sono stati arrestati i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, avvenuto ad ottobre del 2025 a Pomezia, vicino a Roma, davanti alla casa del giornalista. 4 le misure cautelari emesse per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso, in corso perquisizioni. Prosegue la caccia all'uomo a Monaco dopo l'esplosione di un pacco bomba in un edificio residenziale del Principato. Feriti gravemente un oligarca ucraino, la moglie e il figlio minorenne. Il principe Alberto II è uno shock per l'intera comunità monegasca. Sono 16 le vittime italiane del terremoto in Venezuela, tra cui padre, madre e figlia 22enne di Laviano in provincia di Salerno e 5 persone appartenenti alla stessa famiglia originaria di Licusati, sempre nel Salernitano, 40 i connazionali ancora dispersi. Il bilancio dei morti è di 1719, soccorritori al lavoro da 30 paesi. Il movente della strage di Stade nel nord della Germania è legato ad una disputa per l'affidamento e la custodia di una neonata di 3 mesi. Il presunto killer, un 45enne turco, ha ucciso 6 persone. Le vittime sono operatori sociosanitari e assistenti sociali della struttura di accoglienza dove la bimba era con la madre. È stato rintracciato e arrestato il presunto assassino del pizzaiolo di Reggio Emilia, accoltellato a morte nel suo locale per aver negato una pizza gratis. Anche la sorella del titolare è rimasta ferita. L'aggressore, di origine straniera, dopo il delitto si era messo in fuga. I mondiali di calcio, ai 16esimi di finale, il Marocco elimina l'Olanda grazie ai rigori e va agli ottavi. Passaggio storico del Paraguay, che batte sempre ai calci di rigore la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria sul Giappone. Oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia. Tennis, all'esordio a Wimbledon, il numero uno Sinner a fatica supera il serbo Kecmanovic. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Ultime ore di caldo intenso sull'Italia, da domani una perturbazione raggiungerà il nord aprendo la strada a temporali anche forti e ad un graduale calo delle temperature. Al mattino qualche nube con isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre altrove prevarrà il sole. Nel pomeriggio temporali su Alpi, Piemonte, Lombardia, zone interne del centro, Appennino.

0: meridionale e rilievi delle isole. In serata possibili sconfinamenti sulla pianura emiliana. Temperature ancora elevate, con punte anche di 35-37 gradi nelle aree interne del centro-sud e in Valpadana. Venti generalmente deboli, con rinforzi nelle aree temporalesche e maestrale più vivace sulla Sardegna occidentale. Per maggiori dettagli l'app meteo.it. Radio Suvasio.
1: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: 9:05 minuti ancora, buongiorno da Jonathan Menzi, ben ritrovati su Radio Subasio. Arriva un'altra collection che per dindirindina, a proposito di citazioni da Via col Vento, arriva Gianna Nannini.

0: Bam bam, bambina.
1: E lei tra Lamborghini che ci ha fatto divertire con la sua spontaneità quando è stata nostra ospite la scorsa settimana al Radio Subasio Music Club, ieri sera Sal Da Vinci, insomma recuperatele le interviste, andate a rivederle se ve le siete perse sul nostro sito radiosubasio.it. Per noi adesso è arrivato il momento di giocare insieme con la canzone misteriosa da indovinare. Oggi praticamente dovete indovinare il gruppo e il titolo che è un gruppo. Cioè abbiamo un gruppo come gruppo e un gruppo come titolo praticamente. Capito? Cioè no, vi spiego meglio. Allora, facciamo ordine. Gruppo musicale italiano, il loro frontman e cantante ha questo ciuffo iconico e un nome d'arte ispirato a una canzone dei Pink Floyd, va bene? Stash viene proprio da una canzone dei Pink Floyd. Hanno raggiunto la fama nazionale nel 2015 vincendo Amici e la canzone da indovinare, come vi dicevo, è dedicata ad un altro gruppo musicale. Porta il nome di un altro gruppo musicale. Adesso provate a riconoscerla, anche perché è una delle hit di questa estate. E poi pronti con i vostri messaggi al 348 075 8060 per dirci il nome del gruppo e il nome del gruppo. Ci siamo capiti?

0: diretta, stiamo giocando insieme con la canzone misteriosa. Il più veloce di oggi arriva da Roma ed è Francesco. Buongiorno.
1: Buongiorno, eccomi.
0: Ironia della sorte, veloce al gioco, lento sulle strade, mi stavi dicendo, vero?
1: Sì, sto sulla Cristoforo Colombo nel traffico, direzione lavoro, e quindi ho detto vabbè, proviamoci, chissà se stamattina ci riesco.
0: Bravo, sei stato veloce, mentre uno è lì in coda, vedi, può servire anche giocare con Radio Subasio. Serve anche a questo, insomma, per passare il tempo nei momenti di noia. Allora, che fai di bello?
1: Fate una compagnia di quella proprio.
0: Ecco, bravo.
1: Guarda, non c'è nemmeno.
0: Bravo.
1: Complimenti a Uffo.
0: Di più.
1: Esagera.
0: La miglior radio del mondo, perfetto. Allora, Francesco, che fai di bello nella vita? Raccontaci un po', qual è il tuo.
1: Allora, lavoro per una società che si occupa di distributori automatici.
0: Okay.
1: Nella parte gestionale del travel, però io, quindi treni, aeroporti, navi.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Quindi gestisco quella parte là.
0: Però mi dicevi che prendi molti caffè.
1: Vabbè, sì, prima ne prendevo di più, adesso mi sto limitando a 4 caffè, perché comunque un abuso di caffè non è che faccia così tanto bene.
0: E poi ce l'hai sotto mano. Quindi, quindi ce l'hai lì a portata di mano, ok. Senti, Francesco, la canzone, sei stato bravissimo, quindi a indovinarla. Qualcuno, vabbè, prima dici il titolo, poi ti racconto una cosa che è successa, vai.
1: Sono i The Colors con Rolling Stone.
0: Benissimo. E non i Rolling Stones, come qualcuno ci ha scritto, con The Colors. Non mi risulta sia ancora uscita questa canzone. Poi magari, oh, è un'idea, magari i Rolling Stones fanno una canzone dedicata ai The Colors. Perché no?
1: Che sta.
0: Senti, chi salutiamo, Francesco?
1: Io vorrei salutare tutti i colleghi che sono in collegamento, perché in ufficio noi aspettiamo Radio Subasio.
0: E quindi li salutiamo tutti.
1: Tutti quelli che già stanno al lavoro, vorrei salutare tutti quanti e comunque salutare voi con il vostro jingle, posso?
0: Prego, certo. Prego.
1: Radio Subasio.
0: Che bello. Senti, hai fatto partire anche la canzone con il jingle. Un abbraccio, Francesco. Dai. Grazie. Dai.
1: Ciao.
0: Buona giornata a te. Ci riascoltiamo. E The Colors, Rolling Stone.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
5: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
9: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
16: Doppietta al primo posto per Venus negli anni 80 grazie alle Bananarama e a fine anni 60 grazie agli Shocking Blue che ascoltiamo adesso.

0: Monica Giorgia su Radio Subasio, vi presento Mr. Sim. La sua passione è decisamente fuori dal comune. È un collezionista, ma di numeri di telefono. Non sappiamo molto di lui, se non che è italiano e che è entrato nei Guinness perché è l'unica persona al mondo ad avere un numero con tutti i tre. 333333333 eccetera eccetera. La parte più incredibile è che qualcuno le avrebbe proposto 2 milioni di euro per acquistare questo numero telefonico e lui ha rifiutato. Quindi ora lo chiamo anch'io, visto che il suo numero viene spesso inserito da chi compila moduli online senza voler lasciare il proprio contatto reale e si inventano questo numero che poi in realtà è il suo. Quindi lui riceve così tante chiamate che oggi risponde praticamente soltanto ai numeri presenti in rubrica. Pensate un po' voi. Vabbè, un altro numero da ricordare è quello di Subasio. 348-075-8060. Preziosissimo anche questo.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza

0: Parole di burro, Carmen Consoli alle 9:51 minuti su Subasio. Signori, arriva Failla Ignazio.
1: Grazie, cognome e nome.
0: Presente, dovevi dire.
1: Presente.
0: Come a scuola.
1: Bravo, perché di quello parliamo oggi.
0: Mamma mia, credi di avere a che fare?
1: Io sono stupito, da stamattina me ne sta dicendo una dietro l'altra e tutte, sono un po' spettinato e un po' sbalordito, devo
0: dire. Una fonte di sapere incredibile, ma poi tutte cose importanti.
1: Ma chiamatelo a casa, Jonathan Menzi, quando non avete, quando vi sentite poveri di cultura, chiamate quest'uomo che veramente vi riempie la giornata.
0: Di aneddoti, sì, più che altro perché appunto, poi non sapendo che fare il resto del giorno, almeno vi faccio trasmissione private.
1: Guarda che vita che abbiamo.
0: Cioè voi mi chiamate, io che ne so, vi faccio una trasmissione, benvenuti, faccio finta di essere alla radio. Voi...
1: Quindi alla domanda c'è vita oltre la radio, la risposta è no.
0: No, no, vi faccio un quiz, insomma quello che volete.
1: È bravissimo. Vabbè, parliamo di scuola, perché quasi un diplomato su due, sì, se potesse tornare indietro, cambierebbe scuola e indirizzo che ha seguito. Questi sono i dati di una ricerca italiana dedicata proprio a studenti di scuole medie, superiori e università. Il quadro quindi è un po' preoccupante, se vai a vedere poi dopo che esci dall'università dovresti avere già chiaro quello che vorresti fare, però a quanto pare insomma tantissimi non rifarebbero quel corso. Poi
0: è pur
1: dopo...
0: vero per quanto riguarda il diploma e la maturità che si sceglie un po' presto, secondo me
1: è vero, perché dopo la scuola media diciamo non hai proprio tutte le idee chiarissime e non dovresti nemmeno averle, a mio avviso, tranne alcuni fortunelli che sanno già nella vita quando nascono che cosa vorrebbero fare, magari studiano per. Però se poteste tornare indietro, anche voi cambiereste il percorso di studio oppure
0: non cambiereste all'infinito? Se li coniugano loro, poi
1: io cambierei la dentiera stamattina. Allora, se poteste tornare indietro, cambiereste il vostro percorso di studio oppure non cambiereste nulla?
0: Potere cambiare?
1: Okay. È stata la scelta giusta?
0: A tra poco, no, con i miei.

0: ti chiami Elisa e riesci a trasformare una frase così in poesia pura, no? Un filo di rame che diventa seta. 9.59, siamo arrivati in fondo alla nostra mattinata insieme su Radio Subasio questa settimana, con anche la prossima in realtà, però non volevo spaventarvi, un po' per volta, con Jonathan a tenervi compagnia. Vi saluto però adesso, perché come avete sentito arriva Ignazio, ma non prima di aver salutato anche le parrucchiere più belle e brave di Civitavecchia, da Rita. Anche tutti noi, dice, siamo fantastici, e quindi ce lo prendiamo questo complimento molto volentieri. Grazie mille, buona giornata a tutti. Arrivano le breaking news di TGcom24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. 4 arresti per l'attentato dello scorso 16 ottobre ai danni di Sigfrido Ranucci a Pomezia. 3 le persone finite in carcere, una ai domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. Il giornalista ringrazia gli investigatori e aspetta gli sviluppi della vicenda. È finita la fuga del presunto killer del pizzaiolo 60enne di Reggio Emilia, accoltellato ieri sera nel suo locale per aver negato una pizza gratis. L'uomo, di origini straniere, è stato rintracciato e arrestato dopo le 2 di notte. Era un cliente abituale, ha ferito gravemente anche la sorella della vittima. A Monte Carlo si indaga dopo l'esplosione di un ordigno nell'atrio di un palazzo che ha provocato il ferimento di un oligarca ucraino, della moglie e del figlio minorenne. La polizia sta cercando una persona sospettata di aver fatto detonare una bomba artigianale. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. In Venezuela almeno 1.719 morti a 5 giorni dal doppio sisma, circa 50.000 le persone che risultano ancora disperse. Le Nazioni Unite stimano che la catastrofe abbia generato circa 1,2 milioni di tonnellate di macerie nello stato di La Guaira, la regione più duramente colpita, 16 le vittime italiane. I mondiali di calcio, il Marocco elimina l'Olanda ai rigori e va agli ottavi. Il Paraguay scrive la storia battendo, sempre ai calci di rigore, la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria in rimonta sul Giappone. Oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia.

Tennis, primo turno faticoso per Sinner. A Wimbledon batte Kecmanovic al quinto set. Subito fuori Luciano Darder ed Elisabetta Cocciaretto. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Brothers. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini.
4: E per noi, ovviamente.
5: Ho già preso i voli.
4: Eh?
6: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco resort al mondo. Famiglia, mari, natura. Prenota su arbataxpark.com.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
16: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Sumasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
17: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

erano le nostre tre ore insieme alle 10:10. Ciao a tutti, buon martedì, non certo da Stefano Pozzovivo perché non lo sono, che tornerà la settimana prossima, ma da parte di Ignazio Failla, e se avete voglia con me arriveremo fino alle 13 con questa canzone di Bono e Soci. Sicuramente abbiamo fatto felice Silvana da Ischia, che ce l'ha subito prontamente scritto al 348 075 80 60. Dice: ha iniziato il programma alla grande, ma per questo bisogna ringraziare chi sceglie la musica di Radio Subaggio, che diciamo che l'80%, il 90%, 99% del successo di questa radio. Va bene, il numero ve l'ho dato, forse troppo velocemente, ma tanto vi servirà più tardi quando ribadirò anche il diciamo l'argomento di questa giornata, che ha a che fare con tantissimi, stando alla ricerca che vi citerò, e che ha a che fare con i percorsi di studio fatti e invece poi quello che facciamo nella vita. Musica, come vi dicevo, visto che l'ho citata, la nuova di Irama, che questa estate ci sta facendo scatenare con la bellissima Cabana su Subasio.

Kylie Minogue con Limpido alle 10.23 su Radio Subasio. Limpido come il cielo dappertutto stamattina, quasi dappertutto in Italia. Limpido anche come risultato di questo sondaggio che è stato proposto dal sito scuola.it, che, visto che siamo in tempo di esami, di diplomi e che alcuni ragazzi devono ancora affrontare l'orale dopo aver superato lo scoglio dello scritto, ecco, la notizia ci dice molto chiaramente, in maniera limpida, che se potessero tornare indietro, non i ragazzi di adesso, ma coloro che lo sono stati, quasi la metà degli studenti italiani cambierebbe la scelta fatta in terza media. Parliamo di un quarto dei diplomati, Il 45% si è pentito del percorso di studi e tra questi, come dicevo, c'è proprio questo quarto che cancellerebbe tutto per ricominciare da zero in un'altra scuola, quindi non solo cambiare scuola o cambiare indirizzo scolastico, cambiare tutto, paese, città, cose, animali, tutto quanto. Ora proviamo a giocare un po' col tempo. Al 348 075 80 60 volevo chiedervi: ma se poteste tornare indietro, voi lo cambiereste il vostro percorso di studio oppure no? Lascereste quello che avete poi portato avanti? Col senno di poi è stata la scelta giusta? E soprattutto, state facendo quello per cui poi avete studiato oppure vi siete orientati causa di forza maggiore verso altro? 348 075 80 60, ne parleremo nella prossima ora. Adesso Sorry, Scusa, Lo Siento, non sanno più in che lingua dirlo, i Pinguini Tattici Nucleari.

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Carlas ripara, Carlas sostituisce.
10: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ah, che serata che vi siete persi se ieri sera non eravate all'ascolto di Radio Subasio o su radiosubasio.it con Saldavinci, che poi in verità non ve la siete persa, potete andarla a recuperare sul nostro sito Radio Subasio Music Club.

Che bella dedica d'amore, Tin Sharp con You dal 91 sulla vostra Radio Subasio con Ignazio. Un po' di saluti da fare in questa prima ora, partendo per esempio da Rita che vorrebbe salutare tutte le parrucchiere più belle e brave di Civitavecchia, le salutiamo anche noi. Poi Fede di Montecchio, nostra fedele ascoltatrice, anche se io ho un dubbio. Sono andato a controllare dove fosse Montecchio, ce n'è uno in Umbria, uno in provincia di Reggio Emilia, uno in Veneto e uno in Toscana. Ora qual è? Non si sa. Di sicuro c'è Loredana invece che si trova a Sharm in questo momento con tanto di foto a testimoniarlo, ascoltando Subasio. E allora a lei e a tutti quelli che sono al mare.

Pino Daniele, che male c'è su Radio Subasio, che male c'è a cambiare idea? Quasi un diplomato su due, se potesse tornare indietro cambierebbe scuola o indirizzo scolastico. Secondo i dati riportati da una ricerca dedicata proprio a studenti di medie, superiori e università, si delinea un quadro strano sull'efficacia dell'orientamento, no? Quando finiscono le scuole medie, a fronte di un 55% dei studenti che confermerebbe in pieno la scelta fatta, c'è un 44,7% che invece, se tornasse ai tempi dell'iscrizione, qualcosa la cambierebbe. Le sfumature poi sono diverse: chi cambierebbe istituto tenendo lo stesso indirizzo, chi invece resterebbe nella stessa scuola ma cambiando il corso di studi. Però c'è il 23,4% che invece, e quindi un quarto dei diplomati, cambierebbe tutto, sia la scuola che l'indirizzo. Voi, se poteste tornare indietro, cambiereste percorso oppure nulla? Poi è stata la scelta giusta? 348 075 80 60, ne parliamo tra poco.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Un presidente della Repubblica di destra non dovrebbe più essere considerato un tabù. Ne è convinta Giorgia Meloni, che durante un'intervista da Nicola Porro a 10 minuti su Rete 4 ha affrontato il tema del futuro del Quirinale. Sui rapporti con gli Stati Uniti e Donald Trump, la premier ha detto: «Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, è importante essere franchi». Gravissimi l'oligarca ucraino Ermolaev e la moglie, rimasti feriti in una potente esplosione avvenuta ieri sera in un edificio residenziale nel Principato di Monaco. Meno grave il figlio tredicenne. Il pacco esplosivo nell'atrio e caccia all'uomo sospettato di averlo piazzato. Posti di blocco anche in Francia. In Venezuela almeno 1.719 morti a 5 giorni dal doppio sisma. Circa 50.000 persone risultano ancora disperse, secondo le Nazioni Unite. 16 le vittime italiane. Un'altra scossa ha interrotto le operazioni di ricerca di una donna e dei suoi figli tra le macerie a Macuto. Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Oggi e domani sono 25. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel Mantovano mentre raccoglieva angurie. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone. Da oggi in arrivo i temporali. Il delitto in pizzeria a Reggio Emilia, arrestato l'assassino di Raffaele Stipa. L'uomo è stato intercettato intorno alle 2 di notte ed è stato interrogato. Gli era stata negata una pizza gratis. Ferita la sorella della vittima, ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova. I mondiali di calcio, il Marocco elimina l'Olanda ai rigori e va agli ottavi. Il Paraguay scrive la storia battendo, sempre ai calci di rigore, la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria in rimonta sul Giappone. Oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia-Svezia. Tennis, primo turno faticoso per Sinner a Wimbledon, batte Kecmanovic al quinto set. Subito fuori Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Oggi sei azzurri in campo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla tangenziale di Napoli code per traffico tra Viale Maddalena e Corso Malta in direzione di Pozzuoli, sulla 1 Firenze-Roma traffico rallentato per un veicolo in avaria tra Monte San Savino e Arezzo in direzione di Firenze, sulla A24 Roma-Teramo veicoli lenti tra Castel Madama e Vicovaro Mandela in direzione di Teramo, sulla A14 Bologna-Ancona veicoli scortati per una perdita di carico tra l'allacciamento A13 Bologna-Padova e Bologna-Borgo-Panigale in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. Infine, lungo la statale 64 Porrettana è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione prima dell'incrocio Silla in direzione dell'incrocio Pistoia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026. Il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio Festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
7: Entro nello spazio.

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere
1: del clima ideale. Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di

0: pronti?
1: In esclusiva su Disney Plus.
2: Ogni secondo conta, baby.
3: Chef!
1: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
0: Il locale si è allagato.
1: Ed è l'ultima occasione.
2: Io sto vendendo l'edificio.
1: Per salvare tutto.
2: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
1: FX The Bear.
4: È così, o andrà tutto bene
0: oppure no.
1: La stagione finale. In esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
10: Quando siamo in vacanza.
11: A casa tutto bene.
12: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
14: Le 11:05 minuti, buongiorno, bentrovati sulla vostra Radio Subasio da Ignazio. Come sarebbe un dialogo tra un angelo e una figura ultraterrena? Ce lo racconta Lucio Dalla. Se io fossi un angelo.

0: La luna piena dei Negramaro su Radio Subasio, quindi quasi un diplomato su due si è pentito della propria scuola. Secondo un'indagine di scuola.it, il 45% dei ragazzi, se potesse tornare indietro, cambierebbe istituto o indirizzo di studi. Ho chiesto a voi allora al 348-075-8060 di confermare o smentire. Prego, sentiamo qualcuno.
1: Rosaria da Giuliano in provincia di Napoli.
0: Ciao Rosaria.
1: Io sono una di quelle persone che se tornasse indietro non rifarei la scelta degli studi che ho fatto in terza media. Ero molto brava a disegnare e quindi mi ricordo che i miei insegnanti dissero ai miei genitori che potevo fare il liceo artistico, però alla fine ho capito poi crescendo che mi sarebbe piaciuto più fare tipo, non so, anche un liceo classico, ma anche già le magistrali che mi avrebbero portato verso l'insegnamento.
2: Giusto.
1: Però parlo anche di un'epoca, sono comunque una donna di 52 anni, parlo anche di un'epoca in cui molte cose che ci sono adesso, gli open day che fanno per i ragazzi che hanno comunque la possibilità di scegliere meglio quello, il loro futuro, non esisteva. E molti della nostra generazione che hanno studiato comunque appartengono anche a genitori che non erano ancora scolarizzati, ma magari qualcuno poteva aver fatto solo la quinta elementare o se no la terza media.

0: in cui parliamo di indirizzi scolastici, magari abbiamo indovinato per fortuna, visto che alla termine della scuola media ci chiedono cosa vorremmo fare o magari ce lo impongono perché siamo troppo giovani, e altre volte invece poi col senno del dopo, diciamo, uno dice avrei voluto fare altro. Sentiamo voi, 348 075 80 60.
1: Se io potessi tornare indietro, beh, un bel colpo di spugna e vai, si riparte da zero.
0: Via, cancelliamo tutto.
1: Io invece di segnarmi al liceo vorrei andare a fare la scuola alberghiera, perché il mio sogno era di fare lo chef, solo che per alcune vicissitudini non ho intrapreso quella strada, e diciamo che a tutt'oggi è un grande rimpianto. Peccato.
0: Vabbè.
1: Stefano da Castiglione Fiorentino, un saluto a tutti.
0: Mi auguro tu abbia trovato poi la tua opportunità dopo.
2: Sono Tonino dalla Forma Serrone.
0: Ciao.
2: Anch'io probabilmente mi cambierei indirizzo se dovessi riandare a scuola, però in compenso ho fatto un lavoro diverso da quello per cui ho studiato. Ho fatto l'educatore, ho fatto responsabile educativo, responsabile sanitario.
0: Ammazza.
2: Ma ormai sto in pensione.
0: Ma allora Tonino, ma che te frega, dai, in pensione, hai fatto pure quello che volevi, ti sei pure divertito. Bravo, bravo, continuate a mandare i vostri vocali.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
7: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
8: Musica, energia e divertimento.
9: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
10: Team Battiti Live!
9: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
13: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
12: Questo finché non passi a Eolo.
14: E allora tutto diventa più...
12: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: Ciao da Laura Cremaschi
16: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
15: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e 2 ricariche è a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno 3 pezzi è a 12,90€.
16: Acqua e sapone.
15: Oltre la convenienza.
17: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. 3 giorni di musica live, dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
18: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
20: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
19: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: possiamo esprimere il nostro pentimento oppure no per il corso di studi che abbiamo scelto, che poi ci ha portato nella vita lavorativa, magari soddisfatti o meno della scelta. Sentiamo.
1: Però ribellini, io volevo dire due cose. Una, che io ho fatto liceo linguistico e poi mi sono laureata in lingue. Io sono, non sono pentita delle mie scelte. Bene. Anche se poi ho fatto la mamma e non ho potuto, diciamo, usufruire dei miei studi. Poi invece volevo dire anche che comunque 14 anni si è molto giovani per capire cosa si vuole fare da grandi. E mio figlio a 19 anni si è diplomato come cuoco, in un professionale, perché per lui quella era la sua strada. Invece poi ha capito che non era la strada giusta. In 3 anni si è laureato, ora lavora all'ospedale di Ravenna.
0: Dai.
1: In sala operatoria. Capisco anche il fatto che magari c'è questa alta percentuale che la gente non è contenta delle proprie scelte.
0: Sì, tu dici troppo giovane in terza media per sapere cosa vogliamo fare.
2: Buongiorno. Tanti anni fa ho fatto la scuola per dietista.
0: Sì.
2: Erano le prime dietiste che uscivano in Italia. È una scuola meravigliosa. Dovessi tornare indietro, rifarei la stessa scuola.
0: La dietista.
2: Mi ha aperto tante possibilità di lavoro e poi era proprio bella.
0: E poi hai sempre clienti, si può avere l'indirizzo?

0: Chiedetemi se non mi riporta al mare, magari non di giorno ma di sera, e pensando all'onda che va, quella di Riccardo Cocciante, che ci porta invece a mettere il fiocchetto all'argomento corsi di studi intrapresi che ci sono piaciuti o di cui ci siamo pentiti. 348 075 80 60, vi ascoltiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Fabrizio di Roma.
0: Ciao.
1: E se potessi tornare indietro, farei la scuola alberghiera. Ma negli anni 70, quando dovevo andare a scuola alberghiera, che come sono di Roma, abito a Roma Nord, la scuola alberghiera allo Stiense.
0: All'estero,
1: e quindi poi alla fine ho fatto l'istituto tecnico industriale per l'informatica. Per carità, mi è servita, perché sono entrato nell'esercito e sono stato 29 anni nell'esercito e mi sono occupato principalmente per un certo periodo della mia carriera di informatica. Comunque, insomma, no, adesso non mi posso lamentare, per carità, sono in pensione, quindi tutto a posto. Magari avessi fatto l'alberghiero, a quest'ora ancora stavo a lavorare.
0: Sì, infatti, okay, lo penso
1: ciao,
0: anch'io.
1: Un abbraccio a tutti. Ciao,
0: stavi
1: ciao.
0: Spadellando ancora in questo momento qua.
2: Sono Tania, chiamo da Roma.
0: Ciao Tania.
2: Se potessi tornare indietro, sì, cambierei sicuramente il mio percorso di studi.
0: Sì.
2: Quale sarebbe stato il mio percorso giusto? Ho cercato di recuperare i tempi, si fa tanta fatica, per questo con i miei figli ho cercato sempre di fargli comprendere quale fosse la loro attitudine.
0: Giusto.
2: Ma secondo me è troppo presto dover scegliere in terza media cosa si vuole fare da grandi.
0: Sì.
2: Dovrebbe la scuola italiana pensare a questo, proseguendo il percorso della terza media almeno per un altro paio d'anni.
0: Ciao, che scuola fai? La quinta media. Tu?
3: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
3: Io sono Alex da Pisa e ho fatto la scuola alberghiera. E poi uscendo ho lavorato sia in sala che in cucina che al bar, però questa cosa mi ha portato a girare il mondo, ho lavorato a Londra, ho lavorato a New York, ho lavorato in giro per l'Italia e ora sono di base a Pisa con un locale mio. Però io la rifarei sempre la scuola alberghiera.
0: Sei soddisfatto,
3: sempre.
0: Bravo.
3: Soprattutto con gli stessi compagni che ho avuto e soprattutto con le stesse esperienze che ho avuto. No regrets.
0: Bravo, senza rimorsi, no regrets. Così lo abbiamo chiuso l'argomento di oggi. Grazie a tutti per aver partecipato. Domani ne facciamo un altro. Adesso Oasis, Amara Time.

Dal 2008 abbiamo ritrovato anche gli Oasis, o se preferite i fratelli Gallagher, che vanno sempre tanto d'amore d'accordo, con Amara Time su Radio Subasio. Dal 2008 abbiamo ritrovato anche gli Oasis, o se preferite i fratelli Gallagher, che vanno sempre tanto d'amore d'accordo, con Amara Time su Radio Subasio.

0: tutti i residenti nella Velinese. Adesso bisognerà capire se ci sono altri livelli, ha affermato il giornalista. Attacco nel cuore del Principato di Monaco. Una violenta esplosione ha scosso Monte Carlo ieri sera a pochi passi dal confine con la Francia. Gravissimi l'oligarca di Kiev Ermolaev e la moglie. Meno grave il figlio di 13 anni. Un pacco esplosivo piazzato nell'androne del palazzo in cui vivono e caccia all'uomo. Il delitto in pizzeria a Reggio Emilia ha arrestato l'assassino di Raffaele Stipa. L'uomo è stato intercettato intorno alle 2 di notte ed è stato interrogato. Gli era stata negata una pizza gratis. Ferita la sorella della vittima, ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova. Un bracciante agricolo di 55 anni, di nazionalità marocchina, è morto ieri pomeriggio al lavoro sotto il sole nei campi nel Mantovano. Oggi 25 città da bollino rosso per il caldo. In arrivo i temporali, nella notte in Toscana contati oltre 4.600 fulmini. Il terremoto in Venezuela, un 12enne estratto vivo dalle macerie alla Guaira, a 5 giorni dal sisma. Aggiornato a 1719, il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi, aumenta il rischio di epidemie. I mondiali di calcio, oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia-Svizzera. Il Marocco elimina l'Olanda ai rigori e va agli ottavi. Il Paraguay scrive la storia battendo ai calci di rigore la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria in rimonta sul Giappone. Tennis, primo turno faticoso per Sinner a Wimbledon, batte Kecmanovic al 5° set. Oggi 6 azzurri in campo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Ancora caldo intenso sull'Italia sotto l'anticiclone africano. Da domani una perturbazione al nord segnerà una svolta con l'interruzione del caldo nei primi giorni di luglio e una fase temporalesca intensa. Nelle prossime ore rovesce temporali su Alpi, Piemonte, Alta Lombardia, zone interne del centro e Appennino meridionale, Campania, Calabria, Tirrenica e rilievi delle isole, con possibili fenomeni in serata anche in Emilia. Temperature ancora molto elevate con picchi fino a 37 gradi tra Valpadana orientale e centro-sud. Venti deboli con raffiche nei temporali e maestrali in rinforzo sulla Sardegna occidentale. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
5: Radio Subasio.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione.

0: descrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Mamma, guarda! Un muflone, e un dino, e un cavallino, e gli asinelli!
2: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: L'inflazione sale.

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Le 12:05, ciao a tutti ancora da Radio Subasio e da Ignazio. Vi accompagno ancora per la prossima ora e lo faccio con un super classico di Bon Jovi dal 1994. Questa è Always.

0: proprio te.
1: Alle 12.16 nel martedì, ultimo giorno di giugno che salutiamo, un giugno peraltro che è passato inosservato con quelle temperature così gradevoli. Bello, guarda, lo rifarei. Sicuramente lo rifarei. La nostra mattinata insieme continua qui su Subasio con la canzone che vede protagonisti Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Si chiama Hit Parade, scritta peraltro anche da Jovanotti, prodotta dal marito di Rose Villain, Sex 6 PM. Eccola!

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Edoardo Bennato con Le ragazze fanno grandi sogni, un saluto a Ombretta di Lucca che in questo momento si trova in Garfagnana e che ascolta serenamente la musica di Subasio, ciao a Lori da Empoli e tanti altri che hanno scritto al 3480758060 testimoniando la loro presenza. Noi ricambiamo con la musica, c'è la nuova di Michele Zarrillo, si chiama semplicemente Ti amo.

0: Tu fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano. Ci siamo.
1: Radio Subasio.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Sumasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto ai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te, con lezioni in mini classi e tutor dedicati per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
16: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
17: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
18: Stavo leggendo le date del tour di Baby K per l'estate e mi servirebbe una giornata e mezza per raccontarvele tutte. Non lo farò, chiaramente. La ascoltiamo solamente qui su Radio Subasio con la nuova che ci fa ballare, Tuca Macarena.

40 anni d'amore per la musica di Sade che abbiamo riascoltato su Radio Subasio. Poi ci sono anche varie declinazioni, eh? Non tutti la chiamano Sade, chi la chiama Shad, chi la chiama Sad. Ma no, credo che Sade sia il nome giusto, giusto? Sì, ok. Ho chiesto qui a chi ha più di 40 anni, ragazzi, io non sono ancora arrivato a quell'età. La musica su Subasio continua con Paola Iezzi, stessa direzione. Oh.

0: che mi offre lo spunto per dire che quando arriva lui è tutto un boom boom boom, boom Leonardo boom. Fabrizio.
1: Buongiorno, grazie. Poi oggi c'è anche Jonathan, facciamo boom boom boom boom.
2: Mamma mia ragazzi, che botti che sì. Facciamo.
0: Senti, io non ho capito una cosa. Cosa vuole il sindaco di Venezia?
1: Allora, se vai a Venezia, portati una cinquantina di euro in più.
0: 10?
1: È totale, sai. No, lui ha deciso così. Ha deciso di alzare fino a 50 euro il contributo di accesso giornaliero per i turisti.
3: Oddio.
1: E c'è chi è d'accordo, c'è chi
0: la vogliono, d'accordo. La vogliono svuotare questa città?
1: Praticamente sì. Beh, diciamo che ha un affollamento importante Venezia, no?
0: Diciamo che è anche una città che...
1: Merita.
0: Ma sì, a parte meritare, però dico, è una conformazione... geografica così tanto strana che forse preservarla in questo senso
1: non sarebbe male.
0: Non sarebbe male
1: effettivamente. Allora,
0: ma la 50 domanda... euro, scusa, fino a 50 euro sempre però per quelli che tipo vanno un giorno e poi se ne vanno, coloro che vanno ad
1: guarda,
0: abitare lì o a soggiornare.
1: Faccio una telefonatina al sindaco per sentirlo, sondo un po' il terreno, dico c'è un mio collega della quello che parla alla radio, vuole curioso, sapere queste curioso, cose. Sì, e allora li putate queste misure condivisibili o assolutamente inutili? Ecco, questo vogliamo sapere.
0: 348 075 sì. 8060. Lo sai dire in veneziano?
1: Ci provo, dai.

0: Grazie da Ignazio, ci sentiamo domattina se ne avete voglia, sempre a partire dalle 10 e sempre come al solito su Radio Subasio. E adesso pochi istanti alle 13 ascoltiamo le breaking news di TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sono 4 le persone arrestate dai carabinieri per l'attentato dinamitardo al giornalista Sigfrido Ranucci dello scorso 16 ottobre. Erano pronte a fuggire all'estero. Secondo chi indaga, avrebbero agito su commissione pagate alcune migliaia di euro, usata gelatina esplosiva reperita su canali illegali. Mentre si affievoliscono le speranze per gli oltre 50.000 dispersi nel terremoto in Venezuela, le squadre di soccorso hanno estratto vivo un 12enne dalle macerie. Il bilancio delle vittime è attestato a 1.719 e nel paese scatta l'allarme per possibili epidemie. Il caldo miete vittime sul lavoro. Nel Mantovano un bracciante marocchino di 55 anni collassa nei campi e muore. Allarme dei sindacati provinciali, le vittime negli ultimi giorni sarebbero 4, si punta il dito sul caporalato. Oggi temperature da bollino rosso in 25 città. Arrestato nel cuore della notte l'assassino di Raffaele Stipa, il pizzaiolo accoltellato a morte a Reggio Emilia dopo aver negato al killer una pizza gratis. Il responsabile è un italiano di 43 anni che già 3 volte non aveva pagato il conto, avrebbe alcuni precedenti per droga. Da Papa Leone XIV un appello in extremis ai lefebriani: vi prego tornate indietro, c'è ancora spazio per il dialogo, no allo scisma. Il movimento ultratradizionalista domani dovrebbe ordinare 4 vescovi senza l'ok del Vaticano. Se ciò avvenisse scatterebbe in automatico la scomunica. Mondiali di calcio stasera, Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia, poi nella notte Messico Ecuador. Intanto il Marocco ha eliminato l'Olanda e il Paraguay la Germania, entrambe ai rigori. Il Brasile agli ottavi dopo la vittoria sul Giappone. Tennis oggi a Wimbledon, 6 azzurri in campo, inizia Arnaldi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Attenzione al personale su strada impegnato nella rimozione di un ostacolo sulla A1 all'altezza dello svincolo di Piacenza Nord. Rallentamenti per incidente invece sulla A2 tra gli svincoli Altiglia Grimaldi e Rogliano Grimaldi procedendo verso l'allacciamento Fisciano. Sulla A4 rallentamenti per materiali dispersi tra Cavenago e Trezzo in direzione Trieste. Infine sulla A10 si segnala una scorta veicoli tra Genova Prae e Genova Pegli viaggiando verso Ventimiglia. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
6: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
11: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.

0: musica, energia e divertimento.
1: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
2: Team Battiti Live!
1: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
3: No!
4: Sì!
3: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti? A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
6: De Fonseca.
7: Dai che inizia la pausa pranzo di Radio Subasio, l'ultima di questo mese di giugno 2026, oggi è il 30, martedì, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Un classico di Raff, ok? Ti pretendo.

intesa, desiderio, amore viscerale, naturalmente il nome dell'amore se c'è, grande classico di Raff. Ed era la collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo. Si va in vacanza, molti italiani andranno, qualcun altro invece non le passerà in località di vacanza questi giorni estivi, ma li passerà a casa e quindi opterà magari, non so, per la piscina. Vabbè, dai, magari vi organizzerete per la prossima. Nel frattempo invece coloro i quali si recheranno nelle varie località di vacanza dovranno fare i conti anche con le varie tasse di soggiorno. Il sindaco di Venezia ha recentemente proposto di alzare fino a 50 euro il contributo di accesso giornaliero per i turisti. E allora vi chiedo, reputate queste misure condivisibili o assolutamente inutili? La selezione naturale del turista porterebbe più vantaggi o svantaggi per le città? Quanto dovrebbe costare una tassa di soggiorno assolutamente equa? Ecco il vostro parere, come sempre, se volete al 348 075 80 60. Vi chiedo di specificare il vostro nome, possibilmente la città dalla quale ci seguite, e subito su Subasio Sunset Boulevard.

2022, bellissima di Annalisa. Siete su Radio Subasio, iniziate da pochi minuti la pausa pranzo. Il sindaco di Venezia, oggi ci siamo ispirati a questa cosa per dirvi che ha recentemente proposto di alzare fino a 50 euro il contributo di accesso giornaliero per i turisti. La tassa di soggiorno oggi si attesta tra i 5 e i 10. L'intento è disincentivare il sovraffollamento turistico, perché insomma ne vanno davvero davvero tanti. Allora vi chiedo se reputate queste misure condivisibili o inutili. La selezione naturale del turista potrebbe essere vantaggiosa o potrebbe portare degli svantaggi per le città? Quanto dovrebbe costare una tassa di soggiorno equa? Se volete, come sempre, la vostra opinione al 348 075 80 60.

0: Bella cosa, Eros Ramazzotti, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, si parlava della tassa di soggiorno e per quanto riguarda le domande di oggi che consistono nel capire se reputate determinate misure condivisibili o inutili, in quanto il sindaco di Venezia ha recentemente proposto di alzare fino a 50 euro il contributo di accesso giornaliero per i turisti, al momento si attesta tra i 5 e i 10 e secondo voi la selezione naturale del turista potrebbe portare più vantaggi o svantaggi per le città? Quanto dovrebbe costare secondo voi una tassa di soggiorno? Come sempre, se volete inoltrare le vostre opinioni, 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Ciao a tutti, da Subasio, Alex da Pisa. Io sono tornato da Valencia, che è una città stupenda, dove con la Valencia Tourist Card con 24 euro per 48 ore ho avuto tutti i servizi del mondo, tra i quali ingressi a musei, ingressi a addirittura a ristoranti, per una notte ho avuto anche delle tapas con un aperitivo offerto, e metropolitana, servizi pubblici e zero tassa di soggiorno. La trovo una tassa inutile.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Pronti?
10: In esclusiva su Disney Plus.
11: Ogni secondo conta, baby.
12: Chef!
10: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
13: Il locale si è allagato.
10: Ed è l'ultima occasione.
14: Io sto vendendo l'edificio.
10: Per salvare tutto.
15: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
10: FX The Bear.
16: È così, o andrà tutto bene
13: oppure no.
10: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
17: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Potere dell'amore, the power of love. Siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. Ci siamo ispirati oggi al sindaco di Venezia che ha recentemente proposto di alzare fino a 50 euro il contributo di accesso giornaliero per i turisti. Al momento la tassa di soggiorno si attesta tra i 5 e i 10 euro e vi chiedo se reputate queste misure condivisibili o inutili, e poi se la selezione naturale del turista porterebbe più vantaggi o svantaggi per la città, e quanto dovrebbe costare secondo voi una tassa di soggiorno equa. Perché insomma è un tributo locale introdotto nel 2011 e i comuni italiani classificati come località turistiche o città d'arte possono scegliere quindi di applicare a chi pernotta nelle strutture ricettive del territorio questa tassa di soggiorno, che varia ovviamente a seconda delle varie località. Imposta nata poi per rispondere a precise esigenze gestionali dei comuni turistici, no? Bilanciamento dei costi, elevato afflusso di turisti che genera costi extra per la città, e qui si parla di pulizia, sicurezza e trasporti, insomma si parla di servizi. Secondo voi è giusto? Non è giusto? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Ciao, sono Alessandra. Io ritengo che se il problema è evitare il sovraffollamento, sarebbe sufficiente un sistema di prenotazione online con una limitazione del numero degli accessi, soprattutto in certi periodi, in certe giornate, se non è far cassa lo scopo, anche perché mi sembra veramente ingiusto dover pagare una cifra così alta magari per fare una passeggiata in una città del nostro paese, per noi che poi non siamo magari turisti che fanno un viaggio dal Giappone, dall'America, da chissà dove. Magari hai l'occasione di farti un pomeriggio una passeggiata a Venezia e trovo veramente assurdo camminare nel suolo pubblico e ammirare una città d'arte del nostro paese dover pagare queste cifre. Si possono regolamentare gli accessi in altro modo.
0: Ok, e tanti si fanno questa domanda, no? Che fine fanno questi soldi? Intanto vi dico che la tassa di soggiorno, meglio gli incassi che provengono dalla tassa di soggiorno, hanno un vincolo di destinazione ben specifico, cioè devono essere utilizzati per servizi turistici, finanziamento di uffici di informazione, accoglienza, creazione di itinerari e app per i visitatori. Poi c'è chi le fa queste cose e chi invece dimentica di farle. E allora la domanda di oggi è se reputate queste misure condivisibili o inutili, la selezione naturale del turista potrebbe portare vantaggi o degli svantaggi, e quanto secondo voi dovrebbe costare una tassa di soggiorno equa. 348 075 80 60.
2: Buongiorno, io mi faccio una domanda, ma non capisco come persone che ricoprono queste cariche e prendono questi soldi, come facciano a non capire che basterebbe mettere un numero chiuso, fare una prenotazione online, raggiunto quel numero non si accettano più persone, senza aumentare niente, e sarebbe anche molto più facile, cose che in Italia ormai non si capiscono più.
3: Radio Subasio. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.
2: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: nuovo su Subasio. Volge al termine la pausa pranzo di oggi. Ci siamo ispirati al sindaco di Venezia che ha recentemente proposto di alzare fino a 50 euro il contributo di accesso giornaliero per i turisti. Vi ho chiesto se reputate queste misure condivisibili o inutili e se la selezione naturale del turista porterebbe più vantaggi o svantaggi per le città e quanto dovrebbe costare una tassa di soggiorno equa. Chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: E a me sembra davvero molto eccessivo 50 euro, anche perché tutto il resto poi si paga, non è che con 50 euro hai delle agevolazioni. E comunque anche la tassa di soggiorno in sé, anche i 10 euro secondo me non dovrebbe esistere, perché se una persona non ha tantissimi soldi, magari riesce ad andare in vacanza e già paga la vacanza, paga tutto quanto, non vedo perché devo pagare un'altra tassa per andare a visitare le città.

Ormai l'abbiamo fatta nostra questa canzone da tempo, anche perché ha dominato l'estate del 2002. Un inno alla vita e anche alla ribellione contro i pregiudizi sociali. Giorgia su Subasio, le 14 da 24 minuti. Signorina, c'è Angie per voi.

0: vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Poco meno di mezz'ora e aprirà i battenti il vostro jukebox. Prenotate adesso la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Fatelo attraverso un messaggio scritto o una nota vocale. Codice d'accesso 348 075 80 60 e per voi l'ultimo dei gemelli diversi.

Questa è una canzone importante per loro, per i Keane. 2003, diciamo che ruota attorno a un ciclo tossico, no? E anche a promesse ripetute, raccontando la frustrazione di dire questa è l'ultima volta, però continui a ricadere negli stessi errori emotivi. Davvero un grande capolavoro. Siete su Radio Subasio e per voi c'è anche Gaia, Bossa Nostra.

Infinita Negrita, Eroi Paci, siete su Radio Subasio. Dai che le 15 sono sempre più vicine. Se c'è una canzone che può rendere speciale la vostra estate, che volete ascoltare proprio oggi, prenotatela subito. Inoltrate un messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, oppure fate il tutto attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348 075 80 60, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: ai, si chiude un'altra ora insieme. Ora le breaking news di TG Com 24, le 15 in punto.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il caldo record miete vittime sul lavoro. Nel mantovano la CGIL denuncia 4 braccianti morti nei campi in pochi giorni. L'ultima vittima un marocchino 55enne. Nel padovano un imbianchino di 64 anni ha perso la vita per un colpo di calore. Oggi e domani 25 città da bollino rosso. Giovedì scenderanno a 2. Sono 4 le persone arrestate per l'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. La banda ha agito su commissione pagata migliaia di euro. Impiegato esplosivo da cava reperito su canali illegali. Ho messo la bomba, dobbiamo buttare i palazzi per terra, dice uno dei 4 in un'intercettazione. Destituito dalla polizia Carmelo Cinturrino, l'assistente capo del commissariato di Milano Mecenate, in carcere per l'uccisione del pusher Mansuri al boschetto di Rogoredo. L'ex agente è accusato di omicidio premeditato, estorsione, spaccio e depistaggio. È un 43enne italiano la persona arrestata nella notte per l'omicidio del pizzaiolo Raffaele Stipa a Reggio Emilia. L'uomo, con precedenti per droga, ha accoltellato a morte la vittima e ferito la sorella dopo che gli avevano negato una pizza gratis. In passato gli era stata concessa in almeno 3 occasioni. Fuori pericolo dopo l'attentato dinamitardo nel suo palazzo di Monte Carlo l'oligarca ucraino Ermolaev. Ferito ma non grave anche il figlio. La moglie è invece in condizioni critiche e ha perso le gambe. La procura del Principato di Monaco indaga per tentato omicidio ed esclude la pista terroristica. Mondiali di calcio oggi: Costa d'Avorio Norvegia e Francia-Svezia, fuori Olanda, Germania e Giappone, avanzano Marocco, Paraguay e Brasile. Tennis: a Wimbledon nel femminile passano il turno Paolini e Grant, nel maschile in campo Arnaldi, poi Sonego, Cobolli e Berrettini. Queste le breaking news di TG Com 24. Radio
2: Subasio. Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a euro.
7: E allora tutto diventa più...
5: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Quest'estate voglio una vacanza autentica.
11: Sì.
10: Però bella.
11: Ovvio.
10: Però vista mare.
11: Naturale.
10: Però con fascino. Però.
12: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel miglior eco resort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com.
13: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026.

0: il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Somasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta, adatto da 3 anni di età, da doc in farmacia. Pronti?
3: In esclusiva su Disney Plus.
4: Ogni secondo conta, baby.
5: Chef!
3: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
6: Il locale si è allagato.
3: Ed è l'ultima occasione.
4: Io sto vendendo l'edificio.
3: Per salvare tutto.
4: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
3: FX The Bear.
7: È così, o andrà tutto bene
6: oppure no.
3: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, inizia il jukebox di Radio Subasio e allora se volete inoltrare le vostre richieste potete farlo adesso. Inoltrate un messaggio scritto vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Il vostro nome, titolo della canzone e possibilmente la città o la località di vacanza dalla quale ci state ascoltando. Potete raggiungerci anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

Chissà se sono poi così affollate le spiagge italiane, ditecelo voi se le state vivendo. 348-075-8060, se volete richiederci la canzone che meglio rappresenta la vostra estate, specificate il vostro nome, il titolo della canzone e possibilmente la città dalla quale ci seguite. A proposito, devo salutare, vediamo, Gabriele di Arezzo dice: vorrei ascoltare Iris dei Goo Goo Dolls e salutare chi avrebbe soltanto bisogno di un sorriso. Per me significherebbe davvero tanto. Grazie, un abbraccio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Francesco Gabbani, questo è il jukebox di Radio Subasio, 348 075 80 60. Se volete inoltrare i vostri saluti o le vostre richieste su WhatsApp o Telegram, questo era il codice d'accesso, e poi c'è anche l'app. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Chi è?
1: Buongiorno Radio Subasio, buongiorno a tutti i subasiani. Giorno. Oggi vorrei fare gli auguri a mio figlio Jacopo, che compie 32 anni. Ciao, e Cristina da Terni.
0: Vabbè, tanti auguri anche da parte nostra. Devo salutare e ringraziare anche Tommaso, e dice: mi fate ascoltare questa canzone?

0: Direi Michael Jackson e questo è il jukebox di Radio Subasi. Allora, qual è la colonna sonora della vostra estate? C'è una canzone in particolare che meglio la rappresenta e che volete ascoltare oggi? Allora potete richiederla attraverso un messaggio scritto o vocale che potete inoltrare proprio adesso al 348 075 80 60 oppure attraverso l'app di Subasi, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Superstar, canzone scelta da Nicola Di Viterbo, e saluto anche Barbara, ciao!
1: Sai cos'è il peccato?

0: parlarmi più d'amore.
1: Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Sofasio.
2: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
3: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
4: Musica, energia e divertimento.
5: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
6: Team Battiti Live!
5: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5. Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
7: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. Tre giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Entro nello spazio.

0: garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Ciao Radio Subasio, vorrei ascoltare Mare Mare di Luca Carboni, sono Alessandro e vengo da Roma, ciao!
4: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Valentina Seconda. Niente, oggi è stato il mio ultimo giorno di lavoro. Vorrei ascoltare una canzone di Quelli Tattici. Grazie mille. E bimbi, buona fine squadra a tutti, soprattutto.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Questo è il jukebox, avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram, perché potete creare la colonna sonora della vostra estate attraverso una canzone che magari meglio la rappresenta e potete richiederla proprio adesso. Inoltrate il messaggio se volete anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. A proposito, chi è? Sentiamo.
1: Ciao Radio Subaccio. Ciao. Sono Salvatore dalla provincia di Benevento. Le mie estati sono le estati degli anni Ottanta, quindi la canzone che mi ricorda l'estate è Run to Me di Tracy Spencer. Mi farebbe molto piacere ascoltarla e condividerla con tutti gli ascoltatori. Un bacio a tutti, ciao.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: di Subasio. Ciao, buon pomeriggio Fabi da Roma. Volevo dedicare a tutte le persone a cui voglio bene, i miei amici, la mia famiglia, a tutti quanti, il regalo più grande di Tiziano Ferro. Spero ve la fare tanto sentire, perché è una canzone che è bellissima. E poi Tiziano a Roma ha fatto un concerto meraviglioso. Grande Tiziano, e grandi voi, che siete veramente bravissimi. Un bacio a tutti.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Tiziano Ferro e questo è Jukebox di Radio Subasio. Devo salutare un po' di amici, Andrea che ci segue dalla capitale, poi Filippo di Verona e poi dice vorrei salutare mia sorella a proposito. Altro messaggio firmato da, vediamo, da Cologno Monzese, da Costanza. Ciao Costanza, grazie e buon pomeriggio, ci arriva la parte di Adele di Iesi, ciao, e si dice saluto a tutti voi, io ricambio naturalmente. E poi c'è il messaggio legato alla prossima, fa troppo caldo e stiamo al lavoro, per favore tirateci un po' su, sono Tizi, vi seguo da Napoli, vorremmo tanto ascoltare un capolavoro di Gloria Gaynor 1978 Will Survive.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao, sono Greta da Napoli e vorrei dedicare a mio fratello Pasquale che è la ragione del mio mondo e potremmo anche litigare tutti i giorni, ma per me rimarre per sempre la luce dei miei momenti più bui. Ti amo e buon compleanno con la canzone di Tommaso Paradiso, I Romantici.

0: Break news di TGcom 24, soltanto un minuto alle 16.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Nel Principato di Monaco si indaga per tentato omicidio per l'esplosione di ieri sera davanti a un edificio residenziale che ha ferito l'oligarca ucraino Vadim Emolaev, la moglie e il figlio di 13 anni. Esclusa l'ipotesi terrorismo, l'uomo e la donna si trovano in condizioni critiche in ospedale. Oltre 1700 morti in Venezuela, vittime del terremoto, tra loro anche 16 italiani. Nello stato di La Guaira è stato tratto in salvo un bambino di 12 anni intrappolato sotto le macerie da 5 giorni, ancora decine di migliaia i dispersi per cui si spengono sempre più le speranze. Caldo record, l'OMS lancia l'allarme, in Italia 5 morti nelle ultime 24 ore, in Europa si stanno riempiendo i pronto soccorso. Domani nuova riunione tecnica al Ministero della Salute, il 6 luglio quella tra stati europei. L'ondata si sposta a est, Budapest verso i 40 gradi, allerta in 7 paesi. Facciamo la storia è la frase shock di uno dei 4 arrestati per l'attentato dinamitardo al giornalista Sigfrido Ranucci di ottobre. Il gruppo avrebbe agito su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Per gli inquirenti i 4 erano pronti a fuggire all'estero.

0: battute rispettivamente la statunitense Montgomery e l'inglese Bolter. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade: sulla A14 verso Taranto 4 km di coda per incidente tra Faenza e Forlì, sulla A13 verso Padova 4 km di coda per incidente tra Bologna Interporto e Ferrara Sud, sulla A12 in entrambe le direzioni tratto chiuso e traffico bloccato per incendio tra Torri in Pietra e Cerveteri, verso la Statale 1 via Aurelia 2 km di coda tra Torri in Pietra e Cerveteri, verso Roma 3 km di coda tra Cerveteri e Torri in Pietra, sulla A1 direttissima verso Firenze 4 km di coda per un veicolo in avaria tra la variante di Valico e Badia, sulla statale 671 della Val Seriana tratto chiuso per incidente tra l'incrocio Bergamo Centro Treviglio Colognola e l'incrocio Casello Bergamo Centro A4 Torino Trieste. Prudenza e buon viaggio.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
9: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Quando non sono a casa... a casa tutto bene.
12: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
13: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
14: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.

0: Sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Le 16 da 5 minuti, buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
3: Yes, buon pomeriggio a tutti anche da Leonardo Fabrizi.
2: Lo dico anch'io allora, yes.
3: Scusa, fammi vedere un attimo come sei vestito.
2: Sono vestito come sempre, tanto
3: voglio bianco, dire. Di bianco,
2: da anche
3: gelataio.
2: Tu. Anche lei è vestita di bianco,
3: no, io
2: vorrei
3: bianco
2: tre
3: nero,
2: gusti.
3: Bianco
2: devo
3: nero.
2: Devo pagare
3: io.
2: La panna a proposito?
3: Se no.
2: Il supplemento
3: la panna te la tiro qui.
2: Ah, ok. Bene, tra poco si gioca.
3: Ecco, cominciamo.

0: Live Dire Straits Collection delle 16 in apertura dell'ora ludica. Dai che si gioca. E allora?
1: E
0: giochiamo?
1: Allora?
0: Giochiamo?
1: Giochiamo.
0: No? Ah, ok.
1: A cosa giochiamo esattamente? No, spiega.
0: La serie televisiva misteriosa, vi diamo un po' di indizi, no? Un po' di aiutini per farvi arrivare alla soluzione.
1: È una storia abbastanza, è una storia, una serie abbastanza longeva, no?
0: Sì,
1: ci sono
0: vero.
1: 11 stagioni per un totale di 282 episodi.
0: N'hai capito, Naka?
1: N'ha capito,
0: ecco.
1: E
0: poi cos'altro possiamo aggiungere? Perché così insomma
1: è poco,
0: un po' paghi.
1: Allora, diciamo che all'inizio di ogni episodio viene presentato un reato, solitamente di natura violenta, quindi un omicidio, un'aggressione, una rapina, giusto così per stare sul leggero.
0: E allora, la tematica della prima stagione era incentrata sulla lotta contro la mafia, seconda stagione invece sempre insomma la vendetta di Vito Tonnara, e poi la terza l'indagine sull'omicidio di Angela Rivalta, e tantissimi attori, bravissimi attori italiani hanno interpretato le varie parti nelle varie stagioni. Potrei citare Giorgio Tirabassi, potrei citare Marco Martini Zocca e poi Max Giusti.
1: Io penso che credo che questi indizi sono più che eloquenti.
0: Dici?
1: E io penso proprio.
0: No, sono contento.
1: Penso proprio di sì.
0: Sono contento.
1: E sei contento?
0: Certo.
1: Dai, datemi ragione però voi, eh.
0: Al
1: 3480758060 confermate che l'avete capito?
0: Cos'è che gira?
1: Cosa gira?
0: La testa.
1: Te lo dico dopo.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

0: A volte.
1: Booster Tananai 2024, siete su Radio Subasio, stiamo giocando e oggi vi abbiamo chiesto di indovinare la serie televisiva misteriosa. Vi abbiamo dato degli indizi.
2: Sì, è vero.
1: Ma se io dicessi
2: cosa vuoi dire?
1: Giovanna Scalise.
2: Vabbè.
1: Oppure che so, Vittoria Guerra. Vado avanti?
2: Beh, insomma, sono tutti nomi che riportano
1: Raffaele Marchetti.
2: A una, a quella che credo sia a tutti gli effetti una serie poliziesca più famosa.
1: Sì, anche una delle più amate.
2: Una delle più amate, è vero. Poi insomma il cast lo hai detto tu prima, no?
1: Se dicessi, che so, Elena Argenti, interpretata da Anna Foglietta.
2: Beh.
1: Oppure, che so, potrei citare Ugo Lombardi, interpretato da Marco Marzocca.
2: Ecco. Insomma, hai fatto un appello notevole.
1: Sì.
2: Però voglio capire adesso, insomma, intanto se hanno indovinato
1: Massimo D'Apporto.
2: E poi voglio anche capire se le hanno viste tutte le stagioni.
1: Le hanno viste?
2: Tutte.
1: Certo, ma io penso proprio di sì, perché ha avuto un successo incredibile questa serie televisiva poliziesca, come dicevamo. E allora,
2: ambientata
1: le vostre...
2: a Roma, possiamo dirlo?
1: Certo. E come si chiamava? Come si chiamava il commissariato? Il decimo, vediamo se lo ricordi.
2: Non me lo ricordo.
1: Decimo Tuscolano.
2: Il decimo Tuscolano, è vero.
1: Dai,
2: è vero.
1: Il mitico decimo Tuscolano.
2: È vero.
1: E allora, di quale serie televisiva stiamo parlando?
2: Ditecelo voi e poi tra poco anche in onda con me, Leonardo, 348 07 580 60.

0: Vivere il mio tempo, Litfiba 1999, siete su Radio Subasio, stiamo
1: esatto,
0: giocando. Cosa abbiamo chiesto?
1: Abbiamo chiesto di indovinare una serie TV, una delle più longeve, una serie TV italiana poliziesca.
0: Sì, ormai è diventata iconica, lo posso
1: iconica,
0: dire.
1: Assolutamente sì,
0: detto.
1: Ormai l'hai detto, abbiamo fatto anche il nome insomma di tanti attori che hanno partecipato a questa serie TV, ma dove andiamo?
0: Andiamo in una città meravigliosa, Ascoli Piceno, dove c'è la nostra amica Stefania.
1: Ciao,
0: che è in
1: Stefania.
0: Macchina.
1: Ciao, si sente che sei in macchina. Si sente che sei in macchina.
0: Quanto caldo fa dalle due parti, Stefania?
2: È abbastanza. È caldo, sì.
0: Cosa dice?
2: Però si vedono delle nuvole all'orizzonte, quindi spero che rinfreschi.
0: Ma sì.
1: Questa è la speranza un po' di tutti noi, speriamo.
0: Sì. Dalle nostre parti sta per buttar giù l'impossibile, te lo dico. Ma se vuoi refrigerarti più in fretta, vienici a trovare.
2: Bello, d'accordo, sì, ok.
1: Stefania, ma dove stai andando di bello?
2: A casa.
1: Ok. Da dove?
2: No, sto tornando a casa dal lavoro.
1: Ok. Che lavoro fai? Faccio l'interrogatorio. Che lavoro fai?
2: mi occupo di controllo qualità degli alimenti.
0: Hai capito.
1: Ho una cara amica che fa questo lavoro, lo sai? Io ho una cara amica che fa lo stesso lavoro, quindi insomma.
0: Grande responsabilità, quindi.
2: Sì.
0: Caspita.
2: Sì.
0: Caspita. E allora, cara Stefania, intanto ti chiediamo, come si chiama questa serie televisiva misteriosissima che nasce nel 2000?
2: Distretto di polizia.
0: Ecco.
1: Ma certo che sì.
0: Distretto assolutamente
1: di...
0: sì.
1: Ma tu la guardavi, la guardi ancora? Perché poi insomma c'è, si può riguardare.
0: Sì,
1: no?
0: Ci sono
1: svariate piattaforme che l'altra. Ti piaceva?
2: Sì, no, l'ho guardata, insomma, all'epoca avevo guardato tutte le serie, vario avvicendarsi di personaggi.
1: Cioè, ma sei un'appassionata del genere?
2: Sì, devo dire sì.
1: Quindi tutti polizieschi.
2: Mi piacciono questo genere di serie, delle serie comunque.
0: E per quanto riguarda questa serie in particolare, c'è un personaggio o più di uno a cui sei magari particolarmente legata?
2: C'era Claudia Pandolfi che faceva forse la seconda o la terza stagione,
1: sì,
2: non era
1: dall'inizio
2: che c'è stata.
0: Non ricordo esattamente quale stagione, però effettivamente sì, anche lei ha fatto parte
1: Claudia Pandolfi
0: di questo cast
1: sempre,
0: meraviglioso.
1: A me piace molto.
0: Sì,
2: e poi erano insieme a Paolo, che poi dopo Paolo purtroppo in una serie è morto. E quindi lì poi hanno continuato insomma con le indagini su questo omicidio, e quindi ecco, c'era anche un palato affettivo dove loro purtroppo erano insieme, e poi c'è stato questo evento che
0: è
2: separati.
1: Questa è anche occasione di riprenderla, no? Io la adesso mi avete fatto venire voglia.
0: Facciamo un ripassino.
2: Perché no?
0: Bene, Steffi, grazie, è stato un piacere. Per le vacanze
2: anche per me, mi fate tanta compagnia quando torno a casa e quando vado al lavoro. Mi ascolto sempre.
1: Carina,
0: e vacanze piacere. Se ne parla? Se ne sta parlando in casa?
2: Agosto.
0: Ecco.
1: Dove andate di bello?
2: Ma pensavo vicino in Abruzzo, quindi
0: un po' di
2: fresco. Vicino, faccio poca strada almeno.
0: Vai a prendere un po' di fresco.
1: In Abruzzo
0: ci sono
1: tanti posti meravigliosi, sia mare che montagna. Puoi scegliere,
0: vai
1: tranquilla, dove vai cadi bene.
0: È un posto molto molto
2: concordo.
0: Grazie Steffi, grazie davvero, ti abbracciamo
2: grazie
0: forte.
1: Buon rientro a casa. Grazie per aver giocato con noi.
0: Grazie.
1: Ma
0: allora,
1: quanto sono belli i nostri ascoltatori, ma quanto sono carini.
0: È vero, confermo. Ormai siamo una grande famiglia, no? E allora, si gioca anche domani a partire dalle 16.
1: Subito novità, Giulia e Biagio Antonacci.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Pronti?
3: In esclusiva su Disney Plus.
4: Ogni secondo conta, baby.
5: Chef!
6: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
2: Il locale si è allagato.
6: Ed è l'ultima occasione.
4: Io sto vendendo l'edificio.
6: Per salvare tutto.
4: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
6: FX The Bear.
7: È così, o andrà tutto bene
2: oppure no.
6: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Somasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
13: Ciao da Laura Cremaschi
14: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
13: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€, freschezza e protezione per tutto il giorno, non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
14: Acqua e sapone,
13: oltre la convenienza.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprili sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.

0: Call Me Blondie, grande classico 1980. Siete sulla Disubasio, è arrivato? È arrivato anche oggi.
1: Anche oggi, sì. Quelli non mancano mai.
0: È pieno, cioè, il mondo di fenomeni.
1: È pieno il mondo. Vi portiamo a Canberra, in Australia, dove una ragazza era in fila al drive-in di un noto fast food quando l'automobilista dietro ha cominciato a suonare il clacson per metterle fretta.
0: Lei ha deciso di rispondere con una vendetta tremenda.
1: Quale?
0: Ma una vendetta educata. Ha pagato il proprio ordine e anche quello della ragazza impaziente.
1: Ma pensa te,
0: hai capito? Che schiaffo morale.
1: Che infatti da lontano l'ha pure ringraziata. Peccato che subito dopo la prima abbia ritirato entrambe le ordinazioni.
0: Così quella dietro è rimasta senza cena, esatto, e è dovuta tornare in fila da capo. Ecco.
1: Morale della favola: suonare il clacson non fa andare più veloce chi hai davanti.
0: Eh no.
1: Al massimo fa sparire il tuo panino.
0: Sì.
1: Siete stati avvisati.
0: Ecco.
1: Dovete avere pazienza nella vita.
0: Impaziente, avvisato, panino salvato.
1: Bravo.
0: Giusto?
1: Ma ecco, che bravo.
0: Antidroga, Emma.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Adesso è qui su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Tu che stai per partire per le ferie, no? Occhio alla valigia, perché io te lo dico, a quanto pare sono sempre di più le valigie che vengono disperse.
0: Vabbè, dopo dipende dove vai.
1: Cioè, tu parti, quando arrivi vai lì dove c'è il nastro che scorre, aspetti la tua valigetta
0: o meglio, mi sono espresso male, non dipende dove vai, dipende con quale mezzo ti rechi in vacanza.
1: Certo.
0: Perché se parti, se sei automunito, difficilmente perdi la valigia.
1: Non è detto.
0: Potrebbero rubarti la macchina con tutta la valigia.
1: Esatto, oppure te la scordi te, magari, che ne
0: certo,
1: so.
0: Certo, cioè me la sta gufando, ok.
1: Esatto,
0: perfetto.
1: Cioè tu vai, che ne so, vai all'autogrill, lasci la macchina aperta e qualcuno apre la macchina e ti prende il trolley,
0: ecco,
1: se lo porta via.
0: Perfetto.
1: Okay. Sapendo che è il trolley di Leonardo Fabrizi, magari, no?
0: Sì, sono quattro t-shirt, figurati.
1: Vabbè, insomma, parliamo di valigie smarrite, perché abbiamo il record in Europa e vogliamo capire se vi è mai successo e come cercate di ovviare a questa possibilità.
0: Vi è mai successo? Raccontatelo a Katia Giuliani. Fatelo attraverso un messaggio scritto o una nota vocale. 348 075 80 60.
1: Ma perché è così?
0: Cioè,

0: è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo domani, come sempre, a partire dalle 13.
1: E io vi aspetto qui tra poco, dopo l'informazione.
0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 30 secondi alle 17. Passate una buona serata.
2: Buon pomeriggio da Mattia Venini. 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore, vittime del caldo, lo certifica l'OMS. Oggi 25 città da bollino rosso, domani saranno solo 2, con allerta arancione per temporali a Milano. Domani nuova riunione tecnica al Ministero della Salute, il 6 luglio, quella tra stati europei. L'appello di Papa Leone ai lefebriani: tornate sui vostri passi. Domani il movimento ultranazionalista dovrebbe ordinare 4 nuovi vescovi senza autorizzazione pontificia. Se procederà, sarà scomunica automatica. Il pontefice spera in una mediazione. Il cardinale Pizzaballa dopo la visita a Gaza: è un disastro, le città sono rase al suolo e i bambini vengono morsi dai topi, ha raccontato il patriarca latino di Gerusalemme alla rivista Limes. La gente vive in mezzo alle fogne, Rafa non esiste più. A 6 giorni dal terremoto in Venezuela sono oltre 1700 le vittime accertate, tra cui ci sono anche 16 italiani. Nello stato di La Guaira è stato tratto in salvo un bambino di 12 anni, intrappolato sotto le macerie da 5 giorni. Ancora decine di migliaia i dispersi. 4 è stato in salvo un bambino di 12 anni, intrappolato sotto le macerie da 5 giorni. Ancora decine di migliaia i dispersi.

0: America prosegue invece il quadro dei sedicesimi dei mondiali di calcio. Alle 19 ore italiane Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Si conferma per i primi giorni di luglio la conclusione di questa eccezionale ondata di caldo. Nel corso della giornata di domani una perturbazione raggiungerà dapprima il nord e poi successivamente anche il centro-sud. Domani mattina avremo le prime nuvole con locali piogge sulle Alpi più settentrionali, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nubi e temporali di calore in sviluppo nell'interno della Sicilia e lungo l'Appennino centro-meridionale, con parziale coinvolgimento del Golfo di Taranto. Tempo in peggioramento al nord con un fronte temporalesco che in serata arriverà a coinvolgere anche Alto Adriatico, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Sono attesi fenomeni anche intensi. Dal pomeriggio calo termico al nord. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: No, sì! Brava!
10: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Amore, portami in paradiso.
17: Ok, prenoto il traghetto.
16: Come, scusa?
18: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco-resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
19: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
20: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
21: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto.

0: laterale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Buona serata a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani, 17:06 minuti, pronti a stare insieme anche nel corso delle prossime ore. La volete la collection? E dai, ve ne regaliamo una non male. Ligabue, piccola stella senza cielo.

Piccola stella senza cielo, Ligabue, la collection delle 17. Buon pomeriggio a tutti voi ancora una volta. È tempo di vacanza, molti magari sono partiti, stanno partendo, stanno organizzando, magari avete anche un volo a breve, anche che ne so, domani vi siete preparati, avete preparato tutti i bagagli. E insomma, i bagagli smarriti rappresentano un problema molto sentito, anche se in realtà i dati sono migliorati, meno male. Ci consola sapere che nel 2025 sono diminuiti i bagagli smarriti o consegnati in ritardo. Però attenzione, perché c'è un però: in Europa il problema resta comunque molto diffuso. Vi è mai capitato di arrivare a destinazione senza valigia? E che precauzioni prendete per evitare questa cosa? Che ne so, siete di quelli che mettono il cambio nel bagaglio a mano, così che nel caso arrivaste da soli e la valigia non arrivasse con voi, avreste il necessario con voi? Foto? La foto per identificare il bagaglio, etichetta, localizzatore? Insomma, ci sono anche dei rimedi tecnologici per evitare che succeda. 348 075 80 60, raccontateci un po' le vostre disavventure in tal senso. Come sempre su Radio Subasio vi leggo.

Ti amo, non lo so dire, Noemi, su Radio Subasio. L'anno scorso negli aeroporti di tutto il mondo circa 2500 bagagli al giorno sono spariti senza essere più ritrovati. A questi si aggiungono quelli consegnati in ritardo, danneggiati, oltre 63.000 ogni giorno. Però c'è una buona notizia, perché nel complesso a quanto pare i bagagli gestiti male sono diminuiti. La cattiva notizia è che l'Europa resta l'area più problematica in tal senso, con quasi 12 milioni di valigie perse o arrivate in ritardo. Per cui oggi vogliamo sapere la vostra in questo senso e anche le vostre esperienze personali. Cioè, vi è mai capitato di arrivare a destinazione e non trovare più la vostra valigia? Quanto avete aspettato? Come avete risolto? Cioè, c'è un lieto fine in questa storia oppure no? E soprattutto, ormai, considerando anche i numeri di cui abbiamo parlato, quando partite vi organizzate già pensando che il bagaglio possa non arrivare? Cioè, lo mettete in conto, questa possibilità, e mettete magari anche un cambio nel bagaglio a mano, come si diceva prima, sai, hai visto mai? Fotografate la valigia, usate un localizzatore che vi può aiutare, oppure affidate tutto alla sorte. 348 075 80 60. Poi sì, se ci sono i metodi più tecnologici con il localizzatore, non so, si risolve. Se qualcuno di voi lo ha utilizzato, ci illumini. Vi leggo e vi ascolto come sempre su Radio Subasio, subito anche Miley Cyrus, questa si chiama Secrets.

0: qualcosa di grande, Luna Pop su Radio Subasio. Parliamo di valigie smarrite, è un problema ancora molto molto diffuso soprattutto in Europa, anche se pare che insomma gli ultimi dati ci raccontano una situazione leggermente migliorata. Serena dice: agosto 2010, meta villaggio turistico verso l'isola di Creta, volo aereo tranquillo, ma con un piccolo dettaglio: le nostre valigie hanno deciso di fare un tour alternativo, le hanno ritrovate solo 2 mesi dopo. Come è andata? Abbiamo trovato la scusa per fare shopping compulsivo e dare il via all'estate greca. Io lo sapevo che finiva così, guarda, me lo sentivo proprio. C'è anche un altro amico che voleva raccontarci.
1: Sì, io qualche anno fa sono andato a Cracovia con mia moglie e i miei 2 figli. Siamo arrivati a Cracovia, avevamo fatto le valigie, ognuno la sua. La valigia dei 2 ragazzi non è arrivata, né della femmina né del maschio. Quindi ci siamo trovati a Cracovia con 2 bambini senza i vestiti, cioè solo i panni che avevano addosso. Ci siamo un po' organizzati, poi fortunatamente con il corriere è arrivate le 2 valigie che si erano perse, e quindi da allora abbiamo cambiato sistema, facciamo sempre le valigie miste e addirittura alcune cose le mettiamo sul bagaglio a mano, che è quello che sta sempre con noi.
0: Ecco, questa è la soluzione saggia da adottare sempre, no? Poi qualcuno qui ha detto peggio era se ti perdevi i figli anziché le valigie, per la serie poteva andare peggio. Voi avete mai smarrito i bagagli dopo un volo? Come avete risolto? Dopo quanto tempo le avete ritrovate, se le avete ritrovate? E per evitare questa possibilità di smarrire i bagagli, che precauzioni prendete? 348 07 580 60.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Chuck, motore, azione!
15: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
16: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
17: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
18: L'infra-

0: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: Peppers, Other Side su Radio Subasio. Smarrimento dei bagagli, parti per le vacanze, vorresti che tutto andasse a meraviglia e poi però ti perdi il bagaglio per strada. Succede a molti. Come si risolve questo problema? Soprattutto quali sono le precauzioni giuste da prendere per evitare che succeda?
1: Io ho sempre utilizzato il cambio tattico nel bagaglio a mano, sempre,
0: brava.
1: C'è sempre qualcosa di utilizzabile per iniziare almeno i primi giorni di vacanza se mi viene perso il bagaglio da stiva.
0: Certo.
1: Il bagaglio da stiva che ho sempre solo messo l'etichetta. Negli anni ho viaggiato tanto, mi è andata sempre bene, ora me la sono gufata. Quest'anno d'estate sta a vedere.
0: Speriamo di no, dai.
1: Che mi perda la valigia da stiva, però speriamo di no, perché alla fine le valigie da stiva spesso vengono perse quando ci sono degli scali. Speriamo che non sia questa volta, visto che non ne faccio. Irene d'Acertaldo, ciao.
0: Ciao Irene, vai tranquilla. Noi portiamo fortuna, vai serena, stai a vedere. No, non mi date questa responsabilità, però, che poi già mi sento in colpa, già mi viene l'ansia. Voi avete mai smarrito i bagagli dopo un volo? Quali sono le precauzioni che prendete di solito per evitare che accada? 348 07 580 60. Questa Radio Subasio, subito i Rama, nuovo Cabana.

0: E ritorno da te, Laura Pausini, su Radio Subasio. Bagagli smarriti o in ritardo, insomma, sono piccole, anche grandi a volte, disavventure che ti rovinano un po' il viaggio, no? Soprattutto se stai partendo per un viaggio di piacere, per una vacanza, e purtroppo succede a molti. Una nostra amica ci scrive al 348 075 80 60, non si è firmata ma dice: arrivata a Pantelleria, la valigia è rimasta a Bologna. Guaio perché gli aerei non sono giornalieri, dice: scendevo a colazione con il pigiama di mio marito e da allora usiamo un localizzatore e dal telefono controlliamo che le valigie siano a bordo. Però lì secondo me la vera soluzione è stata il pigiama di tuo marito. La domanda però è: come scendeva a far colazione tuo marito? Perché questa è la curiosità adesso.
1: Ciao Radio Subasio, telefono dalla provincia di Roma.
0: Ciao.
1: Mi chiamo
0: Giusy. Ciao Giusy.
1: Allora, a me personalmente non è capitato di perdere i bagagli, ma chi era insieme con me, eravamo andati in Polonia e all'aeroporto di Cracovia il bagaglio di una persona che era con noi era finito a Calcutta, ecco. Però poi l'ha recuperato dopo circa 3-4 giorni. Le precauzioni che usiamo sempre quando ci spostiamo in aereo è metterci un cambio in uno zainetto da tenere in spalla nell'eventualità il nostro bagaglio non arrivasse e noi abbiamo qualcosa per cambiarci nell'immediato.
0: Ma certo, è fondamentale questa mossa tattica, lo dicevamo anche prima. Quindi, se tanto mi dà tanto, buon viaggio a quanti si stanno per imbarcare ora, nei prossimi giorni, settimane, mesi, anni, vale da qui e per sempre. Insomma, l'in bocca al lupo che mi sembra doveroso. E ricordate, cambio nel bagaglio a mano, sempre. Oppure, alternativa, marito pigiama munito. Su Radio Subasio, anche The Weeknd.

0: E ritorna l'informazione su Radio Subasio Breaking News di TGCom 24 alle 18.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La Corte Suprema USA dà torto a Trump. Lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Incostituzionale il decreto esecutivo. Emergenza AFA. 5 morti in Italia negli ultimi 2 giorni. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. A Merano, 69 evacuati. In Venezuela, salvato dopo più di 5 giorni sotto le macerie del terremoto, a 12 anni. Il ragazzino è stato individuato a Macuto, nello stato di La Guaira. A tirarlo fuori da quel che restava del suo palazzo, i vigili del fuoco ecuadoriani. Bilancio provvisorio del sisma, oltre 1.700 a tirarlo fuori da quel che restava del suo palazzo, i vigili del fuoco ecuadoriani, bilancio provvisorio del sisma, oltre

0: intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Mandante ancora ignoto. Calcio, altri 3 sedicesimi dei mondiali. Dalle 19 ad Arlington, Costa d'Avorio, Norvegia. Dalle 23 a New York, Francia, Svezia. Dalle 3 all'Azteca, Messico, Ecuador. Tennis a Wimbledon, attesa per Berrettini e Cobolli. Avanti Paolini e Grant. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione su strade e autostrade. Sulla A26 in entrambe le direzioni, traffico bloccato per incidente tra Ovada e la diramazione D26 Predosa Bettole. Verso Genova Voltri, rallentamenti per scorta veicoli tra Ovada e Novi Ligure. Sempre verso Genova Voltri, 1 chilometro di coda per incidente tra la diramazione D26 Predosa Bettole e Ovada. Verso Gravellona Toce, 3 chilometri di coda per incidente tra Masone e la diramazione D26 Predosa Bettole. Sulla A12 verso Roma, 3 chilometri di coda per incendio tra Cerveteri e Torri in Pietra. Verso Genova, 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Genova Est e il bivio A12 A7. Sulla A7 verso Genova, 3 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 A10 Genova Ventimiglia. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, code per incidente all'incrocio Briosco verso l'incrocio Monza statale 527 Bustese. Prudenza e buon viaggio.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti

0: negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.
1: Sono le 18:07. Buona serata a tutti, questa è Radio Subasio. Buona estate, grazie per aver scelto la nostra compagnia. Anche nel corso di questa estate c'è la collection Roxette.

0: non c'è mai una fine.
1: E non c'è mai una fine. In moda su Radio Subasio è la calura. Sono giorni infuocati questi. Anche se poi c'è chi dice, vabbè, però è estate, è anche normale, no? Che faccia caldo, ok. Allora, qui ci vogliono esperimenti seri per capire se siamo nella normalità oppure no, e qualcuno l'esperimento serio lo ha fatto a Milano, ma vi racconto tutto tra poco. Questa è Radio Subasio, subito Fulminacci, maledetto me.

base o quando si dice fa un caldo pazzesco, ecco, a volte ci vogliono anche le prove, la dimostrazione, per chi non ci credesse o non sentisse, beato lui o lei, le temperature alte di questi giorni a Milano sono bastati meno di 20 minuti di sole per modificare visibilmente colore e consistenza di due fettine di carne appoggiate su una padella scura, e ci sono le immagini sui social. La temperatura registrata sulla superficie ha raggiunto i 50 gradi, non abbastanza per cuocere la carne in modo sicuro, precisiamolo, però sufficiente a mostrare quanto il calore venga amplificato da terrazzi, asfalto, superfici urbane. L'esperimento è stato realizzato durante una giornata con 34 gradi all'ombra e una massima prevista di 36, e il punto è proprio questo, cioè la temperatura che leggiamo sul meteo non è sempre quella che il nostro corpo incontra davvero, quindi fuori magari ci sono 36 gradi, ma il marciapiede, il terrazzo, il sedile dell'auto, che te lo dico a fare, sembrano avere un termometro tutto loro, e quindi una bella bistecca, sì, forse ci può scappare anche.

0: Yeah, uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
9: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
12: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
13: Beh, quando hai l'ingegno che ti lavora bene, puoi realizzare anche i sogni più difficili. L'ingegno è l'ingrediente fondamentale. Tra poco vi racconto una storia interessante. Subito Gianni Morandi, Alessandro.

Alanis Morissette su Radio Subasio. Vi porto a Torino, dove due architetti hanno trasformato una ex officina in una casa molto particolare, una specie di ranch urbano fatto di legno, luce e tantissimo verde anche. Loro avevano praticamente, leggevo, cercato a lungo la casa ideale, però non l'avevano trovata, e quindi hanno deciso di inventarsela in qualche modo. Quando vi parlavo di ingegno, hanno acquistato lo spazio nel 2016 e terminato i lavori tra il 2020 e il 2021. Intorno non c'è un vero prato, però per evitare di rimuovere l'asfalto hanno creato delle grandi vasche, non so se riesco a darvi l'idea, ci sono le foto sui social, queste grandi vasche riempite di terra e di piante, hanno sfruttato il dislivello del pavimento per farlo. Il risultato è una casa cittadina che sembra quasi nascosta dentro un giardino. Insomma, se non trovi ciò che vuoi, si lavora di ingegno, è lì che risolvi. E quando non trovi la casa dei tuoi sogni, ci sono due possibilità: o ridimensioni i tuoi sogni, oppure ti ingegni, o l'uno o l'altra.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Stop dimenticati, Zero Ferro su Radio Subasio quando sono le 18:52. Ma buona serata a voi, buona estate, buon viaggio se siate in movimento, buona spiaggia, buon aperitivo, perché è così che mi piace immaginare. Oh, e che ci posso fare?

0: Ma sono matta io.
1: Dito nella piaga.
0: Ma sono matta.
1: Che fastidio, su Radio Subasio c'è l'informazione. Breaking news di TGCom 24, un minuto alle 19.
2: Buonasera da Gerry Romano. In Venezuela ha salvato un bimbo di 3 anni. Ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto. Soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma. Oltre 1700 morti. 16 sono italiani. La Corte Suprema USA dà torto a Trump. Lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Il decreto esecutivo è giudicato incostituzionale. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Mandante ancora ignoto. Emergenza AFA, 5 morti in Italia in 48 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. 69 evacuati a Merano. La denuncia del cardinale Pizzaballa: Gaza è un disastro, città rase al suolo. Mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: i topi mordono i bambini, la gente vive in mezzo alle fognature. Calcio: continuano i 16esimi dei mondiali. Ad Arlington comincia Costa d'Avorio Nigeria, dalle 23 a New York Francia Svezia, dalle 3 all'Azteca Messico Ecuador. Tennis: a Wimbledon attesa per Cobolli, avanti Paolini e Grant, in campo Sonego e Berrettini. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
6: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Si conferma per i primi giorni di luglio la conclusione di questa eccezionale ondata di caldo. Nel corso della giornata di domani una perturbazione raggiungerà dapprima il nord e poi successivamente anche il centro-sud. Domani mattina avremo le prime nuvole con locali piogge sulle Alpi più settentrionali, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Domani mattina avremo le prime nuvole con locali piogge sulle Alpi più settentrionali, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
6: De Fonseca.
7: Pronti?
8: In esclusiva su Disney Plus.
9: Ogni secondo conta, baby.
10: Chef!
8: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
11: Il locale si è allagato.
8: Ed è l'ultima occasione.
9: Io sto vendendo l'edificio.
8: Per salvare tutto.
9: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
8: FX The Bear.
12: È così, o andrà tutto bene
11: oppure no.
8: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Ciao da Laura Cremaschi
15: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
14: I Salva Slip Care Free Cotton Field da 44 pezzi sono a 2,29 €. La variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49 €. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort 16 pezzi sono a 2,19 €. E con un prodotto della linea Care Free Salva Slip o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
15: Acqua e sapone.
14: Oltre la convenienza.
16: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 €, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 €. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
17: Sono le 19:06. Buona serata a tutti voi ancora una volta da parte di Katia e Giuliani insieme anche nel corso di questa nuova ora. Pronti per la collection? C'è Zucchero, Overdose d'amore.
18: Su Basio Collection. I got it. Don't panic.

0: Litoranea su Radio Subasio. Vi racconto di queste tre sorelle brasiliane che sono entrate nel Guinness dei primati per l'età complessiva più alta mai registrata tra tre fratelli ancora in vita. Insieme le tre sorelle raggiungono 316 anni e 302 giorni. La maggiore Levita ha 109 anni, Zoraide ne ha 104 e Zulina ne ha 103. Hanno avuto vite molto diverse. Leggevo, una non si è mai sposata, una invece ha lavorato come insegnante e infermiera, l'altra ha cresciuto sei figli. Ma negli anni sono rimaste inseparabili e si sono sostenute nei momenti più difficili. Secondo i ricercatori che le hanno incontrate, proprio questo legame forte familiare potrebbe essere uno degli elementi più preziosi della loro storia. Quindi il segreto della longevità forse non è solamente quello che mangiamo, come ci dicono sempre, a volte può essere anche avere qualcuno accanto con cui discutere per più di 100 anni, anche se non per voler rovinare l'idillio e la morale, ma insomma non mi risulta che funzioni sempre questa modalità. Però certo è che 316 anni tutti insieme tra sorelle e fratelli non è una cosa così facile e scontata.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

883 su Radio Subasio. Prima si parlava di questa casa a Torino, di questi signori che hanno praticamente costruito un ranch urbano, e si elogiava il loro ingegno, ma giustamente c'è Daniela di Torino che ci scrive al 348 075 80 60, che saluto, e dice: se hai tanti soldi ti ingegni e ti attivi per fare la casa dei tuoi sogni, ma senza soldi l'ingegno non basta. Questo purtroppo, Daniela, è una grande verità nella vita che vale sempre.

0: lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Visto che si parlava di soldi e case dei sogni, se ne avete di soldi potreste pensare di comprare un'isola intera che costa relativamente poco. Ne parliamo tra poco, subito Gabri Ponte, Giovanotti.

interessante, potrebbe essere un affare, eh? Al largo della Scozia è in vendita un'isola privata di 88 acri con un prezzo di partenza di circa 405.000 euro. E che volete che siano? E si chiama Mullaghreck, non so se ho pronunciato correttamente, è raggiungibile, leggevo solamente via mare, ha scogliere, calette, fauna selvatica e un'unica costruzione, una piccola baita alimentata a energia solare con il tetto ricoperto di erica, due letti, una stufa a legna e una cucina essenziale. Il prezzo, se ci pensate bene, è inferiore a quello di molte case nelle grandi città, però naturalmente bisogna amare davvero la solitudine, ma davvero davvero, anche il vento, perché ce n'è abbastanza, e l'assenza totale di vicini, cioè costa meno di certi appartamenti con vista sul cortile, questo sì, però qui quando dici non voglio vedere nessuno devi essere veramente convinto, cioè non è che puoi pentirti poi, o ti possono prendere voglie strane di socializzazione, non si torna indietro.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Dentro ai tuoi occhi, la musica di Raff su Radio Subasio. Preparatevi perché tra poco tocca a qualcuno di voi il 3 per te, il piacere di ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita, come sempre, una via l'altra, senza alcuna interruzione.

0: paura.
1: Informazione ritorna su Radio Subasio, le breaking news di TGCom24, gli aggiornamenti delle 20.
2: Buonasera da Gerry Romano. Emergenza AFA, 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. A Merano 69 evacuati. La denuncia del cardinale Pizzaballa, Gaza è un disastro. Città rase al suolo, mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: la gente vive in mezzo alle fognature, i topi mordono i bambini. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, mandante ancora ignoto. In Venezuela, salvato un bimbo di 3 anni, ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto, soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma: oltre 1700 morti, 16 italiani. La Corte Suprema USA dà torto a Trump, lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Incostituzionale il decreto esecutivo. Calcio, i 16esimi dei mondiali, ad Arlington in corso Costa d'Avorio Norvegia, dalle 23 a New York Francia-Svezia, dalle 3 all'Azteca Messico-Ecuador. Tennis a Wimbledon, avanti Paolini e Grant, in campo Sonego, Berrettini e Cobolli. Queste le breaking news di TGCom24.
3: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade: sulla A8 verso Varese code a tratti per traffico tra Lainate e Legnano, sulla A10 verso Genova code per traffico tra Pegli e l'immissione sulla A7, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e l'immissione sulla tangenziale, sulla tangenziale di Napoli verso Pozzuoli code per traffico tra Secondigliano e Corso Malta e code in entrata a Corso Malta, proseguendo rallentamenti tra Corso Malta e Capodimonte, sempre per traffico intenso. Sulla Statale 1 via Aurelia, corsia chiusa per lavori tra l'incrocio Sori e l'incrocio Bogliasco. Sulla Statale 16 Adriatica, code per incidente all'incrocio Rovigo. Prudenza e buon viaggio.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini. E per noi, ovviamente.
5: Ho già preso i voli.
4: Eh?
6: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco-resort al mondo. Famiglia, mari, natura. Prenota su arbataxpark.com.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io.
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
1: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
7: De Fonseca.
8: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
9: Grandi Scuole!
10: Buona serata a tutti su Radio Subasio, pronti per il 3 per te che torna come sempre tra poco. Suoneremo le 3 canzoni più significative della vita di qualcuno di voi subito. Mike Francis, la Collection.

0: your mouth, and there is a light, don't let it go out.
1: Radio Su Basio.
2: Tre per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Su Basio.
3: Ed eccolo il tre per te, pronti a suonarvele, le tre canzoni più significative della vostra vita. Stiamo per conoscere il protagonista di questa sera, ma voglio ricordarvi prima le modalità per partecipare a questo appuntamento. Basta scrivere al 348 075 8060 un messaggio WhatsApp o Telegram indicando le tre canzoni che volete ascoltare, ma se lo preferite potete prenotarvi tranquillamente attraverso l'app di Radio Su Basio, perché c'è una sezione dedicata al 3 per te, oppure chiamate semplicemente lo 075 80 60. L'importante è richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, le tre canzoni più importanti della vostra vita, perché noi ve le suoneremo quelle tre canzoni una dietro l'altra senza alcuna interruzione, come subito le suoniamo a lui, il protagonista di questa sera.
2: 3 per te su Radio Su Basio. Nome:
4: Diego.
2: Città:
4: Livorno.
2: Età:
4: 56.
2: Cosa fai nella vita?
4: Pubblica amministrazione in una grande azienda sanitaria toscana.
5: La situazione è abbastanza articolata e complessa, perché l'azienda, pur essendo piccola, ha comunque un territorio molto vasto e quindi una sua complessità che è legata sia alle caratteristiche del territorio, ma anche, diciamo così, una delle caratteristiche di questa terra è che tutta la problematica che caratterizza, no, il contesto cittadino.
2: Segno zodiacale:
4: Leone.
2: Quale canzone avresti voluto cantare?
4: Canzone per te di Vasco Rossi.
6: Mi dica un po', come la fa lei? La dica ai nostri telespettatori, così potremo giudicare anche la differenza.
4: Una canzone per te, non te l'aspettavi, eh? E invece, eccola qua. Vabbè, poi.
7: No, io devo andare a X Factor, io sento che devo cantare X Factor. Devo fare domanda, andare a X Factor. Voglio andare a X Factor e stupire il pubblico, questo sarà il mio obiettivo.
2: Il tuo fiore preferito?
4: Il mio fiore preferito sarebbe una rosa arancione.
2: La tua ricetta per essere felice?
4: Lavorare e coltivare i miei hobby.
8: Come si possono coltivare 24 ore nell'acqua a morbido?
2: Gonna o pantaloni?
4: Gonna.
2: Quanto costa un litro di latte?
4: 50 centesimi.
2: Spumante dolce o secco?
4: Dolce.
9: Proprio quello dolce, che sennò quello secco non mi piace.
2: Tre persone che vuoi salutare?
4: Mia nipote Emma, mia sorella Elena e mia madre Paola.
2: Le tre canzoni della tua vita?
4: Vasco Rossi, Ci credi, Franco Battiato e Ti vengo a cercare. Antonello Venditti, 21 modi per dirti ti amo.
2: Radio Su Basio, 3 per te.

0: Franco Battiato e Ti vengo a cercare a chiudere su Radio Subasio il 3 per te di Diego di Livorno. Diego ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato, come promesso, una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Anche Vasco Rossi, Ci credi, prima ancora Antonello Venditti, 21 modi per dirti ti amo. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, le tre canzoni più importanti della vostra vita. Quali sono? Segnalatecelo chiamando lo 075 80 60, oppure andate sull'app di Radio Subasio e cliccate dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 06 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi i biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Quando non sono a casa tutto bene.
13: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
14: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
15: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protecta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
16: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
0: Se siete alla ricerca dell'anima gemella, se siete alla ricerca dell'amore, tra poco vi svelo qual è il segreto per trovarlo. Beh, insomma, esiste una tecnica che si chiama pagliaio bruciato e funziona. Tra poco vi spiego meglio su Radio Subasio, subito Mark and Cremont con The Colors e Serena.

Your Fears su Radio Subasio. C'è un nuovo metodo per orientarsi nelle relazioni e parte da un principio molto semplice: invece di cercare il piacere a tutti i costi, bisogna eliminare subito chi non è compatibile con noi, quindi selezione stretta ai massimi livelli. L'idea arriva da un libro di Jenny Young che invita a definire fin dall'inizio alcuni limiti non negoziabili, quindi valori, comportamenti, aspettative. Se una persona li supera, ok, se non li supera non si perde tempo a giustificarla, cambiarla o aspettare che migliori. Praticamente meno vediamo come va e più selezione immediata. Può sembrare un approccio freddo, ma l'obiettivo è quello di evitare, almeno spiega Jenny Young, mesi e anni passati in relazioni che già all'inizio mostravano segni chiarissimi. E succede, insomma, non bisogna trovare l'ago nel pagliaio, ecco perché pagliaio bruciato. Prima però forse conviene smettere di collezionare paglia. Fondamentalmente il segreto è proprio lì.

Puoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone. È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Amaro, l'immenso, su Radio Subasio, l'immenso grazie che io do a voi anche stasera per aver scelto la nostra compagnia, per essere stati con me. Continuate a stare con Radio Subasio perché la musica non è assolutamente finita. Subito anche Baby K, Tuca Macarena.

0: è tutto anche per oggi, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, vi auguro buona serata come sempre con la musica di Radio Subasio.
1: Radio Subasio.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
9: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. Tre giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
10: Entro nello spazio.

Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più

0: sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: 21.03 ed eccomi qua, ben ritrovati, ci sono io Francesca Quaglietti dalle 21 alle 24 e sarà così per tutta la settimana. Prima collection insieme dall'80, Loredana Bertè in Alto Mare. Alle 21 alle 24 e sarà così per tutta la settimana. Prima collection insieme dall'80, Loredana Bertè in Alto Mare.

In alto mare, Loredana Bertè a dare il via alle tre ore insieme a me, Francesca Quaglietti. Buon martedì sera, amici, per tutta la settimana stiamo insieme 21-24 e come sempre a quest'ora c'è la domandina, il tema della serata, e come sempre durante la settimana la domanda riguarda la coppia, i sentimenti. Stasera però parliamo anche del vostro animale domestico, inseriamo questo nuovo fattore, che è un bravo giudice di futuri partner. E quindi la domanda è proprio questa: il partner ideale deve piacere al vostro animale? Secondo una ricerca di un noto marchio britannico nel settore del pet food, su oltre 2000 proprietari di cani, circa metà dei single smetterebbe di frequentare qualcuno se il proprio cane non lo gradisse. E non finisce qui: il 69% delle donne single considera il cane un giudice affidabile del carattere altrui, e il 66% eviterebbe addirittura di uscire con qualcuno che non ama gli animali. In pratica, ecco, prima ancora degli amici e della famiglia, c'è un altro giudizio da superare, e è quello implacabile del vostro gatto, del vostro cane, che a quanto pare, visti questi dati, conta anche parecchio. Può capitare però anche in coppia che uno dei due non piaccia all'animale domestico che sia in casa, quindi avete un gatto che ignora completamente voi che siete il marito mentre adora vostra moglie. Succede, e raccontateci anche questo se succede. Diteci quindi: vi fidate dell'istinto del vostro animaletto domestico, cane, gatto che sia? Vi è capitato di accogliere oppure respingere un partner perché non piaceva al vostro cane, oppure di allontanare un partner perché appunto non amava gli animali? Raccontateci le vostre storie

e chissà cosa uscirà fuori, magari anche qualche aneddoto divertente al 348 075 8060. Fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale, tra poco vi saluto. LDA H7.

Pezzo di te, Renga, insieme a Neck alle 21.14. Buona serata da Francesca, questa è Radio Subasio e si parla questa sera di quanto vi fidate del giudizio dei vostri animaletti domestici, in generale naturalmente riguardo alle persone insomma che incrociate nella vostra vita, ma soprattutto riguardo al vostro partner. Deve piacere al vostro animale? Vi è capitato di appunto accettare tra virgolette oppure respingere un partner potenziale perché non piaceva al vostro cane oppure al vostro gatto oppure semplicemente tra virgolette perché non amava gli animali e voi invece li amate così tanto che non potreste mai avere al vostro fianco qualcuno che appunto non vuole la compagnia di un animaletto domestico? Sentiamo subito le vostre non voci, anzi vi leggo sì direttamente da WhatsApp dal 348 075 80 60. Vediamo che ci scrive a riguardo. Rompiamo il ghiaccio con Gianluigi di Fermo. La mia compagna dice che è stato il cane a scegliere lei. La prima volta gli si è addormentato sulle scarpe, che dolce. Con l'ex non era mai successo. Ecco, quindi già questo è un bel segnale evidente. Poi c'è Valentina di Roma che addirittura scrive: ho chiuso una conoscenza perché lui pretendeva che il cane dormisse fuori casa, gli ho detto che la porta era aperta per lui. Wow, ecco allora che capita davvero che il giudizio del vostro animale abbia un peso tale insomma di questa portata. Evidentemente, ecco, come hai detto, era semplicemente una conoscenza e quindi quella è stata un po' la goccia. Diteci amici al 348 075 80 60. Se vi è mai capitato appunto di giudicare un potenziale fidanzato, potenziale partner, in base al giudizio, alla reazione del vostro animaletto domestico, se avete storie da raccontare, ditecelo anche con un bel messaggio vocale. Mentre arriva Mariah Carey, I want to know what love is.

L'amore che cos'è? Lo dice, se lo chiede anche Luca Carboni alle 21.24 su Radio Subasio. Buona serata da Francesca, insieme fino a mezzanotte si continua a leggere i vostri messaggi a tema animali questa sera, ma animali vissuti in coppia. Vi ho chiesto se vi fidate dell'istinto del vostro cane, del vostro gatto sulle persone, se vi è capitato di scegliere un vostro partner perché piaceva al vostro cane, oppure viceversa di respingerlo perché insomma il vostro cane l'aveva giudicato un po' maluccio. Diteci se avete storie da raccontare, oppure magari se ci sono comportamenti diversi all'interno della coppia, se avete un cane e un gatto, e se fa un po' insomma discriminazioni tra voi moglie o voi marito. Ditecelo al 348 075 80 60. Vediamo chi ci scrive. Roberto di Chiusi con una storia triste, ahimè. Più che respingere una partner, è stata lei a respingere me. Mi disse che dedicavo troppa attenzione ai miei cani e non sopportavo averli in camera. Ai, magari, ecco, era meglio rendersene conto un po' prima di arrivare a questo punto. Poi invece c'è una moglie altrettanto disperata, Anna di Salerno, e ti capisco, che dice: io mi prendo cura dei nostri due cani da sempre, faccio tutto per loro, ma stravedono per mio marito. Quando rientriamo da una vacanza saltano su di lui e mi ignorano. Anna, povera, ma che ingrati. Insomma, anche questa è una storia un po' triste, però grazie per averla condivisa. Negli Stati Uniti sapete che esiste il cosiddetto dog test, che è diventato un vero trend. Praticamente molte persone raccontano di considerare la reazione del proprio cane al primo appuntamento come un indicatore, quindi, del carattere dell'altra persona, e in base a quello decidono. Il famoso dog test, lo utilizzate anche voi? Diteci quanto vi fidate della reazione dei vostri animaletti domestici quando conoscete un nuovo partner, e come si comportano all'interno della coppia, se siete già in coppia, e se magari è una discriminante il fatto che magari un futuro lui, una futura lei, non ami gli animali. Ecco, discriminante per una futura relazione insieme. 348 075 80 60. Fate sentire anche le vostre voci, e tra poco continuo a salutarvi. Ma intanto, Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Pronti?
10: In esclusiva su Disney Plus.
11: Ogni secondo conta, baby.
12: Chef!
13: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
14: Il locale si è allagato.
13: Ed è l'ultima occasione.
15: Io sto vendendo l'edificio.
13: Per salvare tutto.
16: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
13: FX The Bear.
17: È così, o andrà tutto bene
14: oppure no.
13: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
18: Ciao da Laura Cremaschi
19: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
18: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99€. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono a 12,99€. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99€. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99€.
19: Acqua e sapone.
18: Oltre la convenienza.
20: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
22: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

C'è anche Lisa Steinfeld su Radio Subasio alle 21:42 minuti. Buona serata da Francesca, buon martedì, sto insieme a voi fino a mezzanotte e continuo a leggere intanto i messaggi che ci arrivano al 348 075 8060 a proposito di animali domestici, di quanto vi fidate dell'istinto del vostro animale nel giudicare gli altri e soprattutto nel giudicare un potenziale partner. E vi ho chiesto anche se riuscireste mai ad innamorarvi di qualcuno che non ama gli animali mentre voi li adorate? Ecco, vediamo chi ci scrive. Un altro messaggio. Eccoti, sì, ti avevo perso. Silvia, dalla provincia di Frosinone. Il mio pastore tedesco ignorava completamente un ragazzo con cui uscivo. Non c'è stato feeling né tra loro, ma nemmeno tra di noi. È durata pochissimo. Ecco un altro caso, e ce ne stanno arrivando diversi. E poi c'è anche quel detto che i cani assomigliano ai propri padroni, quindi in fondo hanno anche gli stessi gusti, ma magari maturati nel tempo, solo che forse i cani se ne accorgono un po' prima, i padroni ci mettono magari un po' di più a capire se un partner è quello giusto, forse siamo più lenti. E non è solo, ho letto, uno stereotipo, ma ci sono delle vere e proprie prove scientifiche a sostegno di questa cosa, cioè che i cani assomiglino ai propri padroni non solo di aspetto, ma via via nel tempo anche le somiglianze tra le loro personalità si acuiscono, ed esistono addirittura gare di somiglianza tale cane tale padrone, che sono eventi con veri e propri giudici che giudicano la reale somiglianza tra il cane e il proprio amico umano. Sono soprattutto negli Stati Uniti, ecco, devono essere comunque abbastanza divertenti. Tornando al tema però, amici, diteci al 348 075 8060, riuscireste mai ad innamorarvi di qualcuno che non ama gli animali mentre voi li adorate? Magari è già successa questa cosa. Vi fidate dell'istinto? Avete mai seguito l'istinto del vostro animale domestico riguardo a un potenziale partner? Ditecelo anche con un bel messaggio vocale e tra poco continuo a leggervi e a salutarvi. Intanto, viceversa, c'è Francesco Gabbani.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Un nuovo giorno, un giorno nuovo. Claudio Baglioni su Radio Subasio. Mancano pochi minuti alle 22 e continuo a leggere i vostri messaggi, quelli che stanno arrivando al 348 075 80 60. Vi ho chiesto quanto vi fidate dell'istinto del vostro cane sulle persone, se vi è capitato anche di scegliere un eventuale potenziale partner anche appunto in base a questo giudizio. Vediamo, ci scrive Ada da Senigallia. Ciao Ada, il cane elegge capobranco un solo familiare indipendentemente dall'affetto che riceve. Ah Ada, ecco, sì, grazie per la tua spiegazione, perché stai rispondendo praticamente a uno dei primi messaggi ricevuti, quello di un'ascoltatrice che veniva quasi ignorata dai suoi animaletti mentre il marito riceveva quasi tutte le attenzioni, ed era lei che in realtà si prendeva cura di loro, e ecco, il marito era semplicemente visto come il capobranco, quindi tutto normale. Grazie Ada per averlo chiarito. E poi c'è Daniela che scrive: il mio Leo, un Labrador, individuò una malattia che ho avuto. Leo, il mio amore di 15 anni, mi ha lasciato da 4 anni e non esiste un attimo che non sia nel mio cuore. Peccato chi non conosce un amore così. Grazie Daniela per la condivisione. Ed è così anche questa cosa, una cosa scientifica tra l'altro, perché i cani hanno un olfatto decine di migliaia di volte più sensibile del nostro, e per questo motivo tantissimi esemplari possono anche essere addestrati, tra l'altro sono in grado di riconoscere l'odore associato ad alcune malattie, spesso prima che la persona si accorga dei sintomi. Non è magia, ma è una straordinaria capacità olfattiva, ed ecco che la testimonianza di Daniela, insomma, ce ne ha parlato. Tornando a noi però, diteci quanto sono sensibili i vostri animali e se ci prendono nel giudicare le persone, se vi affidate a loro anche per la scelta di un partner, o magari vi è capitato in passato, oppure avete escluso a priori un potenziale partner anche perché non amava gli animali. Ditelo al 348 075 8060. Ditelo anche con un bel messaggio vocale. Continuerò a salutarvi tra poco dopo le 22, ma intanto su Radio Subasio arriva anche Paolo Aiezzi con Stessa Direzione.

0: E con Paola Iezzi su Radio Subasio arrivano anche le 22 precise.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
0: Si continua insieme a me, Francesca Quaglietti. Buon martedì sera, amici. Si continua con un'altra collection che arriva dal 1977. Ci sono i Commodores con Easy.

La metà della mela, c'è anche Luciano Ligabue alle 22 passate da 8 minuti, questa è Radio Subasio, buona serata da Francesca e vediamo chi siete voi che ci state scrivendo al 348-075-8060 riguardo all'argomento di questa sera che si chiude con questo ultimo spazio dedicato all'istinto dei vostri animaletti domestici. Vi ho chiesto se quanto vi fidate appunto del loro istinto nei confronti delle altre persone, se vi è capitato magari di scegliere un partner in base appunto al giudizio del vostro cane o del vostro gatto. Ci scrive Enea di Rimini: mi fido ciecamente dei miei cani, loro mi indicano sempre di chi fidarmi e ci prendono tantissimo. È stato proprio il mio ragazzo a regalarmeli, i miei Alastor

0: Maverick e ci mandi la foto. Ma cosa sono? Ma che occhi incredibili di un blu meraviglioso. Sono Aski? Sì, credo di sì. Grazie Nea per aver condiviso la foto dei tuoi cuccioloni. E vediamo chi c'è. Anna, ho messo in guardia una mia amica la cui gatta aveva paura del suo nuovo fidanzato, che sembrava molto amorevole. Bene, tempo poche settimane il fidanzato amorevole si è rivelato un uomo violento e pericoloso. La gatta lo aveva capito, l'umana ci ha messo un po' di più. Grazie Anna per averlo condiviso. E cose che sono successe, ho letto anche altri messaggi molto simili, quindi i gatti, figurati. Poi ho una gatta ultra sensibile. Sentiamo anche un messaggio vocale. Chi c'è?
1: Ho sempre avuto cani. Quando ho conosciuto mio marito, lui non era un grande amante degli animali, però stando con me ha imparato ad amare i miei cani. Una bretoncina piccolina, ormai vecchietta, e per lui è la sua cucciola insieme ai nostri figli. Mano a mano ha imparato ad amare gli animali. Ma è la vita, se uno non è abituato a stare con gli animali, invece lui poi si è abituato e adesso è la sua cuccioletta.
0: Grazie cara, anch'io non pensavo di diventare una gattara, invece vedi, ora gattara, insomma, termine, beh sì, però insomma ci si avvicina, perché quando non si ha nessun rapporto e non si conosce, insomma non si riesce ad amare quello che non si conosce, quindi quando invece poi ti scelgono, ecco, si cambia anche opinione, parere. Grazie amici, e con questo si chiude l'argomento di questa sera, ma potete, anzi dovete, continuare a scriverci al 348 075 8060. Questa volta però i vostri messaggi dovranno diventare romanticissimi, perché alle 22.30 circa avrà inizio Per un'ora d'amore. Potete iniziare a mandarci ora le vostre richieste con un bel vocale questo numero, appunto, in cui scegliete il brano da dedicare al vostro partner, aggiungendo una breve dedica senza dimenticare i vostri nomi. Ma tra poco rispiego tutto. Intanto Emma, resta ancora un po'.
2: E non posso spiegarti il perché.

0: Tre canzoni. Le tue preferite, una dopo l'altra, senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, tutti i giorni alle 20. Tre per te, su Radio Subasio.

c'è Pino Daniele su Radio Subasio 22-23. Manca pochissimo all'inizio di Per un'ora d'amore, inizia il conto alla rovescia. E allora, amici, iniziate a mandarci le vostre richieste al 348-075-8060. Fatelo anche con un bel messaggio vocale in cui scegliete il brano da dedicare al vostro lui e alla vostra lei, aggiungendo una breve dedica romantica, naturalmente, e i vostri nomi. Entrambi sono importanti e lo ripeto sempre, qualche volta vengono dimenticati, almeno uno dei due purtroppo. Fatelo anche adesso al 348-075-8060 e, se possibile, cercheremo di accontentarvi nel corso del programma Per un'ora d'amore dalle 22.30 alle 24. E allora fate sentire le vostre belle voci da innamorati anche subito a questo numero. Vi ho detto la ricetta per il vocale perfetto e durante il programma, durante Per un'ora d'amore, potrete sentire in onda il vostro brano romantico. Tra pochissimo si inizia, ma intanto su Radio Subasio si continua con Ronan Keating, When You Say Nothing At All.

0: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
2: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
1: Questo finché non passi a Eolo.
3: E allora tutto diventa più...
1: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: E do ufficialmente il via per un'ora d'amore di questo martedì sera che vi farà compagnia fino alla mezzanotte con tutta la sua dolcezza su Radio Subasio, questa sera insieme a me Francesca Quaglietti. Buona serata amici, e si parte con la prima richiesta che ci è arrivata al 348-075-8060. Ricordo che questo è il numero a cui inviare i vostri vocali d'amore romantici con la richiesta di un brano legato alla vostra storia, una breve dedica e naturalmente i vostri nomi. Sentiamo subito Fabrizio, il primo innamorato.
1: Ciao Assana, ti dedico un'altra storia di Zucchero, perché so perfettamente che un'altra storia come quella che abbiamo avuto io e te non ci sarà mai.

0: Mentre aspetto che ritorni, c'è anche Renato Zero a Per un'ora d'amore su Radio Subasio alle 22.42. È iniziata da pochissimo, iniziato da pochissimo l'appuntamento più romantico di Subasio, questa sera insieme a me Francesca, ma soprattutto insieme a voi, alle vostre romanticissime richieste. Sentiamo la prossima, il prossimo vocale. Chi c'è?
1: Questa canzone la dedico, dedicata da Marco alla Cristina, detta anche la Titti di Scandicci. Bohemian Rhapsody, con tanto amore!

0: Mia Martini e Roberto Murolo con me su Radio Subasio a Pernura d'Amore, e continuano le emozioni, continuano le vostre richieste al 348 075 80 60. In arrivo un altro vocale, in arrivo un'altra innamorata. Sentiamola subito.
1: Buonasera, sono Michela da Cetona e vorrei dedicare L'emozione non ha voce al mio compagno Alessandro. Ti amo alla follia, amore mio, sei la mia vita.

0: Niente di male, c'è anche Giorgia su Radio Subasio. In arrivo un'altra bella richiesta, sempre arrivataci tramite WhatsApp, il vocale di un'altra innamorata. Sentiamo.
1: Sono Angelica da Catania, volevo fare una dedica a mio amore Arcangelo, dicendo che anche se mi fa arrabbiare, che è tutta la mia vita, che purtroppo se già gli dici non è amore, comunque amore mio mi manchi tanto, non vedo l'ora che mi ti stringo nelle mie braccia, di quello di nostro figlio. Gentilmente volevo ascoltare la canzone di Stringimi più forte. Buonanotte amore.
2: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore.

di Teramo che ci ha scritto per parlare della sua storia e della sua compagna Vanessa. Non ci sono anniversari o grandi annunci da fare, ma semplicemente il loro amore, e Samuele voleva condividerlo, è una cosa molto bella. Racconta brevemente che si sono conosciuti durante una serata tra amici e fin dal primo momento ha capito che era una ragazza davvero speciale e senza quasi accorgersene sono diventati inseparabili. Samuele dice che Vanessa è la persona che riesce sempre a riportare il sereno anche nelle giornate più complicate, è quella che trova il modo di farlo sorridere quando il lavoro va male, che sa ascoltare senza giudicare e che gli ricorda ogni giorno quanto sia importante partire dalle piccole cose. E nella sua email scrive appunto che non servono gesti eclatanti per sentirsi fortunati, perché a lui basta una cena preparata insieme, un film sul divano ed è già in paradiso. E chiude con queste parole la sua email: Vanessa, grazie perché sei il regalo più bello che la vita potesse farmi. Ogni giorno accanto a te mi ricorda che l'amore vero esiste. Spero di riuscire a renderti felice, almeno quanto tu rendi felice me. Ti amo. Per loro, Francesco De Gregori, Belli Capelli.

elettrico, diesel o benzina. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivo.

0: statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
7: Outmin del 25/3/2026.
8: Pronti?
9: In esclusiva su Disney Plus.
10: Ogni secondo conta, baby.
11: Chef!
12: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
13: Il locale si è allagato.
12: Ed è l'ultima occasione.
14: Io sto vendendo l'edificio.
12: Per salvare tutto.
15: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
12: FX The Bear.
16: È così, o andrà tutto bene
13: oppure no.
12: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
20: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
21: Ciao da Laura Cremaschi
22: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
21: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità e fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio e colluttorio, studiati per ricavorare il degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
22: Acqua e sapone.
21: Oltre la convenienza.

23:13, questa è Per un'ora d'amore, come tutte le sere su Radio Subasio fino a mezzanotte. Questa sera insieme a me Francesca Quaglietti. Buon martedì, amici. E si continua con un'altra bella richiesta. Questa volta ci è arrivata attraverso l'app, perché è possibile prenotare il proprio brano d'amore anche attraverso l'app, ed è veramente facile farlo compilando tutti i form che trovate all'interno nella sezione apposita. Cosa importante però, se lo fate dall'app, ricordare di farlo con un po' di anticipo. La prenotazione va fatta abbastanza in anticipo. E sentiamo chi c'è. In arrivo c'è Elisa insieme a Giuliano San Giorgi con Ti vorrei sollevare, scelta da Luigi per Francesca di Napoli, con queste parole: vorrei dedicare questa canzone a una persona speciale. Questa canzone racchiude tutto quello che a volte le parole non riescono a dire. Il desiderio di esserci, di alleggerire i pesi dell'altro e di ricordarle che non è mai sola.

0: Love Yous, c'è Annie Lennox dal 1995 su Radio Subasio. Questa è Per un'ora d'amore, che sta entrando quasi nella sua ultima mezz'ora. Si continua con un'altra richiesta, un altro bel vocale. La prossima innamorata, chi c'è?
1: Mi piacerebbe ascoltare Inevitabile follia di Raff e dedicarla a Christian, dicendo lui: il mare, le stelle, la luna, il cielo non sono abbastanza immensi per descrivere tutto l'amore che ho per te e che mi restituisci quotidianamente. Ti amo, mio dolcissimo amore. Da Romina, da Jesi.

0: L'amore, tu c'è anche Sal da Vinci a Per un'ora d'amore, che abbiamo sentito ieri sera nel Radio Subasio Music Club, che ha chiuso la stagione proprio ieri sera. E si continua con un'altra bella richiesta, sempre arrivataci tramite WhatsApp, un altro vocale, sentiamo.
1: Ciao Subasio, da Massimiliano, vorrei ascoltare Mi manchi di Fausto Leali e dedicarla a una persona speciale, Andre.

occhi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso un po' incosciente, nelle scuse di quei tuoi probabilmente.

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
6: Vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
7: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio Festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: Per un'ora d'amore con Subasio.
13: Su Radio Subasio si continua con Per un'ora d'amore. Siamo arrivati all'ultima richiesta, almeno per questa sera. Ricordo che chi non è stato accontentato potrà riprovare domani e tutte le sere, perché Per un'ora d'amore è l'appuntamento fisso dalle 22.30 fino alle 24. Continuiamo con quest'ultimo quindi messaggio che ci è arrivato su WhatsApp. Ce l'ha scritto Emanuele. Vorrei, se possibile, mettere una canzone per mia moglie, 22 settembre di ultimo, che ha segnato l'inizio del nostro matrimonio. Fabiana, amore mio, oggi sono 9 anni che stiamo insieme. Abbiamo uno splendido bambino ed io ti amo come se fosse il primo giorno. Sei tutta la mia vita. Ti amo tanto.

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: E con Ragni di Tananai finisce Per un'ora d'amore di questo martedì sera, si conclude qua, mancano 4 minuti alla mezzanotte, c'è un ultimo brano da annunciare, ma prima faccio il solito riassuntino per ricordarvi che è sempre possibile e davvero facile partecipare a Per un'ora d'amore. Potete prenotarvi attraverso il nostro numero 348 075 8060, anche attraverso un bel messaggio vocale. Come avete sentito questa sera ne sono arrivati tanti e quindi purtroppo per motivi di spazio non è stato possibile accontentare tutti, però domani sera potete riprovarci con un vocale d'amore a questo numero, anche con un messaggio di testo come preferite, in cui indicate il brano che è legato alla vostra storia aggiungendo la dedica ai vostri nomi. Potete prenotarvi, però lo ricordo, è bene farlo con discreto anticipo, anche attraverso l'app di Subasio, compilando i form che trovate all'interno della sezione apposita. Ultima cosa, davvero molto poetica, se vi sentite particolarmente ispirati, mandateci, condividete con noi la vostra storia d'amore all'email redazione@radiosubasio.it. Riassunto serale come sempre fatto, io Francesca Quaglietti vi auguro una notte dolcissima. Vi aspetto domani perché questa settimana sono con voi dalle 21 alle 24. Vi saluto con Lady Gaga, la sua Always Remember Us This Way e questo ultimo pensiero d'amore della notte di Nora Ephron. Se due persone sono fatte l'una per l'altra, finiranno per ritrovarsi a dispetto della distanza, del tempo e persino delle circostanze.

E basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Raptors. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
1: Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news,

0: Radio Subasio. Radio Subasio.
1: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro,

ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.